Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

0: Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Comincia la sfida!

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.
1: Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

In Lombardia e Piemonte puoi ascoltare Radio Liscio anche in DAB. Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

Show anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di 3B Meteo. Ci attende una domenica con alta pressione ancora ben salda sul nostro territorio, con tempo infatti per lo più soleggiato. Solo delle nubi verso sera potranno insistere sull'Appennino settentrionale e sull'arco alpino. Clima caldo ed estivo con valori massimi ben oltre le medie di riferimento, con punte localmente anche di 34-35 gradi. I venti in prevalenza deboli e con mari infatti poco mossi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di 3B Meteo.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio presenta il podcast Ma cos'è questo palco?
1: Ciao a tutti, mi chiamo Beatrice Rigo e per molti anni sono stata la cantante di una grande orchestra da ballo, girando l'Italia in lungo e in largo ed esibendomi in tanti locali e feste di piazza. Oggi però mi metto dall'altra parte del microfono e vi porto con me a conoscere i più grandi personaggi, quelli che hanno fatto la storia del nostro genere musicale, ma dal punto di vista di una loro collega. Scopriremo quindi aneddoti, storie e retroscena del palco che tutte le sere ci fa vivere grandi emozioni. Oggi ho il piacere e l'onore di avere qui con me un personaggio a 360 gradi, compositore, musicista, trombettista, showman, cantante e chi più ne ha più ne metta, uno dei personaggi più poliedrici del nostro mondo. Do il benvenuto a Gigi Chiappini. Do il benvenuto a Ma cos'è questo palco? A una persona che è stato il mio capo orchestra per 10 anni, ma non solo capo orchestra, anche adottante, confidente, zio. Benvenuto Gigi Chiappin, buongiorno.
2: Buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori della radio. Come stai innanzitutto te?
1: Io sto un po' caldo, ma sto bene.
2: Allora, io devo dire una cosa, prima di iniziare c'è da dire una cosa, che potrei fare io l'intervista a te, non tu a me, perché io conosco tutto di te e tu conosci tutto di me, quindi sarebbe una bella cosa fare un reciproco.
1: Ma quindi secondo almeno... me questa intervista sarà più difficile di altre, c'è. Perché ci sono talmente tante cose da dire che alla fine non so cosa uscirà, ma i nostri ascoltatori e spettatori avranno pazienza per questa puntata un po' particolare di Ma cos'è questo palco, perché in effetti questa volta il microfono dalla parte del manico ce l'ho io, quindi caro Gigi,
2: il capo sei tu oggi, via.
1: Il capo sono io, quindi ti do il benvenuto e ripercorreremo un pochino la tua storia musicale, oltre che a tante storie, aneddoti che di solito chiedo sempre di raccontarmi ai miei colleghi ospiti. Quindi tu inizi giovanissimo, ma non inizi con un'orchestra, bensì inizi a 13 anni con una banda, giusto?
2: Con la banda musicale Giuseppe Verdi, perché il mio babbo praticamente suonava anche lui la tromba e voleva portarmi a tutti i costi in banda. Io quando ero ragazzino, 9-10 anni, praticamente andavo con lui il venerdì sera, perché lo provavano rigorosamente il venerdì sera, e mi sedevo vicino a lui e mi addormentavo puntualmente, sempre comunque. E viene insomma ora di iscrivermi alle medie, e alle medie volevo iscrivermi al conservatorio, mio papà mi voleva iscrivere al conservatorio, così facevo le medie lì al conservatorio, intanto imparavo anche la musica. E mia mamma però non voleva assolutamente, poi divento un asino, studia solo la musica, e vabbè, insomma, mentalità un po' vecchiotta. E fatto sta che solo a 12 anni poi riuscì a iscrivermi, ma non al conservatorio, questo succederà dopo, più avanti, ma nella banda appunto dove suonava mio padre, la banda musicale Giuseppe Verdi, che oltretutto la banda musicale Giuseppe Verdi di Alessandria era una banda musicale importante, perché il maestro era praticamente lo zio del primo flauto del Regio di Torino, per cui quando si facevano i concerti mega arrivavano tutti i più grandi solisti del Regio di Torino, il primo corno, la prima tromba, il primo flicorno, il primo clarino, lui era il flauto appunto, ed era quindi un concerto maestoso, veramente una cosa fuori di testa, e quindi era prestigiosa come banda. E da lì ho imparato la tromba, il flicornino, veramente il maestro mi aveva dato il flicornino, che praticamente sarebbe il soprano nell'opera, cioè il solista praticamente. E da lì poi invece è nato tutto il resto, ho iniziato prima con li chiamano adesso cover band, adesso diciamo che allora facevamo gli anni 70, la musica da discoteca, con 2 o 3 gruppi diversi, e poi sono partito con il Liscio, e la musica da ballo, e poi da lì insomma è arrivata la chiamata del maestro Bagutti.
1: Stai riassumendo proprio, si vede che sei abituato a fare interviste, perché proprio
2: ne abbiamo tante da dire, anche perché voglio arrivare a te, perché insomma tu sei arrivato un po' dopo, però appunto devo accelerare un po' i tempi. entro nell'orchestra di Vagutti nel 1986 e poi da lì c'è stata l'escalation di 10 anni appunto favolosi, perché diciamo che il maestro Vagutti, cioè io sono lavorato tanto tempo già quando sono entrato nell'orchestra di Vagutti, ma devo dire che mi ha insegnato parecchio, tutto quello che poi in definitiva ho tradotto a te arriva da lui in definitiva. Io ci ho messo del peggio mio e poi però la maggior parte è arrivata da lui, perché devo tutto appunto al maestro Vagutti per quanto riguarda lo stare sul palco.
1: Qual è stato l'insegnamento più prezioso che hai tratto dagli anni nell'orchestra Vagutti?
2: Questa è una bella domanda, però è lo stare proprio sul il comportamento sul palco e poi il lavoro che c'era praticamente dietro la serata, perché poi sai benissimo montare gli strumenti, voleva tutto perfetto. Il maestro Vagutti era molto esigente per quanto riguarda la precisione anche musicale, perché non ci concedeva poco, insomma, quindi doveva essere abbastanza perfetto nel suonare. E a quel tempo diciamo che eravamo bravissimi musicisti, c'è niente da dire. E quindi io, inserendomi in questo contesto, con dei bravissimi musicisti, ho imparato e dai musicisti e anche il comportamento dello stare sul palco dal maestro Vagutti, perché comunque io, tanto per dirtene una, la prima serata con Vagutti feci il silenzio, ho preso un sacco di applausi, io mi girai, posai la tromba e lui mi disse: no, tu devi stare davanti e prendere gli applausi fino alla fine, fino all'ultimo applauso devi prendere, li prendi tutti. E questo è stato il mio primo insegnamento, praticamente quello che mi ha insegnato Vagutti, e da lì arriva tutto il resto, insomma, via.
1: Mi è venuta in mente una cosa, hai parlato di precisione e ordine sul palco, e molti nostri ascoltatori sicuramente sono persone che frequentano le sale da ballo e quindi vanno a vedere le orchestre. Voi vedete il palco da giù, lo vedete fatto, apparentemente in ordine, ma una cosa che penso Gigi abbia tratto dal maestro Vagutti e poi dopo ha trasmesso ai suoi orchestrali, ai suoi musicisti, è stato sicuramente l'ordine dei cavi. Voi quando andate a vedere un'orchestra vedete che hanno un sacco di cavi, perché giustamente gli strumenti che suonano dal vivo sono collegati tramite cavi, e di solito il palco, cioè sono reti di cavi, grovigli di cavi dappertutto. Voi riconoscete un'orchestra che tiene alla propria immagine, un'orchestra che ci tiene meno dalla situazione dei cavi sul palco? Penso che Gigi mi stia d'accordo con me.
2: D'accordissimo. Infatti addirittura io fui uno dei primi come orchestra a eliminare completamente le cose davanti al palco, spie, mica spie, con insomma mi tiravo dietro i nomi da parte di qualche musicista, perché chiaramente le orecchie non le abbiamo davanti, non le abbiamo dietro ma davanti. Ma per sentirsi obbligavo praticamente tutti a sentire dalla spia dietro, perché volevo fare col piede.
1: Potrei dire qualcosa a proposito, ma non lo dico.
2: Dilla invece, no. Dilla. Lo devi dire.
1: Che dopo anni nell'orchestra di Gigi, vabbè, ovviamente sono usciti anche gli earmonitor, che poi ci hanno permesso di sentirci meglio, cioè quelle cuffiette che i cantanti e i musicisti inseriscono nell'orecchio con il ritorno del suono. Però i primi anni, che erano ancora quelli in cui avevamo le spie dietro, io ho patito tantissimo e le maledizioni, infatti ha perso i capelli, non so se chi ci vede, se ci sente, vede che Gigi non ha più i capelli, ecco, li ha aperti a causa delle mie maledizioni. Comunque, vabbè. Sì, diciamo che è molto importante l'organizzazione e lo stare sul palco.
2: Anche sul vestiario sono sempre stato abbastanza meticoloso nelle scelte, ho speso anche tanti soldi per il vestiario, non per te perché le donne erano autosufficienti, ma per gli uomini sì, per i musicisti sì, poi quando eravamo in 10, 11 diventava un po' insomma costoso. Mentre qualcuno dei miei colleghi praticamente invitava i suoi musicisti a comprarsi le cose o al massimo a dividersi le cifre delle spese varie, i costi sui vestiario, a parte le scarpe chiaramente, era tutta roba mia, tutto sul mio gruppone.
1: Potrei dire anche tanto sulle divise, ma la puntata è su di te e quindi voglio che, ritornando per qualche minuto alla tua esperienza con l'orchestra Vagutti, che tu rivanghi un ricordo bello e uno meno bello di quel periodo.
2: Allora, qui avrò la maledizione di qualcuno, però la cosa più bella, vabbè, diciamo che ce ne sono tante di esperienze belle, come serate allo studio Z, dove andavi orgoglioso di fare le serate, poi le hai vissute anche tu con me dal vivo, live, e quando si sentiva l'orchestra dal vivo era un bel vedere, un bel ascoltare allo studio Z, col grande pubblico. E poi anche l'esperienza negli Stati Uniti, che oltretutto anche tu hai avuto l'esperienza fare con me, però le prime le ho fatte appunto con Bagutti, quindi sono state esperienze bellissime. Mentre invece la cosa un po' più brutta, che devo dire, è stata la prima volta che ho dovuto fare playback. E qui casca qualcosa, perché io all'epoca non c'erano ancora mini disc o computer o roba varia, esistevano mangiacassette. Addirittura mi obbligò a suonare un brano con la tromba e mi rifiutai categoricamente. E posai la tromba, un'incazzatura incredibile del maestro, giustamente, insomma. Questo è stato un momento brutto che ha segnato il passo anche di molti musicisti, mica solo il mio, perché poi dopo purtroppo sono subentrate altre cose, che sai benissimo anche tu, e non è più come una volta, diciamo. Una volta ci suonava davvero, adesso pur con supporti, aiuti, però comunque non c'è più, diciamo, la purezza del palco, ecco, perché questo non esiste proprio più.
1: Beh, diciamo che è anche meno possibile, sarebbe un discorso su cui spendere ore e ore, ma sintetizzando, è anche molto legato ai budget, che non permettono formazioni numerose, e di conseguenza per sopperire a una cosa è un'orchestra di 11 elementi, certo. Una cosa è un'orchestra di 5 elementi, che sì, può fare qualcosa dal vivo, ma già tutta la parte del quello che chiamiamo moderno e le sonorità a cui la gente è abituata, no. Non è possibile.
2: Ad esempio, già tu, insieme alla tua collega, che oltretutto ha compiuto gli anni, giusto?
1: Ha compiuto gli anni, li compie vicino a te, esatto. Quindi facciamo gli auguri per chi non lo sapesse, esatto. Si chiama Serena, è una fisarmonicista, esatto. Con cui canto attualmente.
2: E appunto, ci sono persone come te e come la tua collega che suonano e cantano, mentre invece altre, pur essendo in duo, usano dei playbacconi incredibili, e questa è una cosa vergognosa.
1: Beh, il minimo sindacale è che il solista faccia quello che deve fare dal vivo.
2: Ci sono molti gruppi che lo fanno, capito? Ed è una cosa abbastanza scandalosa, ecco. Evitate, ragazzi, evitate proprio.

0: facendo un passo avanti di qualche anno, io e Gigi abbiamo condiviso la scena di un programma televisivo per tanti anni e abbiamo avuto tanti ospiti. E ricordo benissimo, ma sicuramente anche tu lo ricorderai.
1: Dove vuoi arrivare?
0: Un duo che abbiamo avuto come ospite e che è venuto in trasmissione e si è esibito, ovviamente in trasmissione, tante volte si fa playback per esigenze tecniche, questo è,
1: diciamo, è
0: sdoganato. Ma loro, la cosa particolare è che hanno cantato una canzone con la mia voce, io ero lì, una mia canzone con la mia voce, ed è stata veramente un'esperienza surreale.
1: Ma poi anche alla voce di Yuri addirittura, cioè praticamente hanno fatto 5-6 pezzi, 5-6 pezzi hanno tutti pezzi, tutte voci diverse, incredibile.
0: È stato bellissimo. È tipo ventriloquo praticamente.
1: Abbiamo fatto un altro per ridere che metà male.
0: Invece io vorrei spostarmi un pochino più, cioè noi andiamo avanti e indietro sulla linea del tempo, al 1996, quando la tua vita cambia in modo drastico e decidi, a posteriori mi dirai se è stata una scelta buona oppure no, di formare la tua orchestra, non l'orchestra Gigi Chiappin, ma l'orchestra del cuore. Parlami un pochino di questa esperienza, com'è nata?
1: Allora, c'era un tizio che mi seguiva praticamente sempre con Bagutti, lo saluto, Roberto Scrivano, non c'è niente da nascondere, Roberto Scrivano è stato anche lui una parte importante della mia vita, perché comunque mi fece un'offerta che non potevo rinunciare, anche perché la voglia di fare un'orchestra c'era, non c'erano forse i mezzi, perché comunque partire da solo senza nessun aggancio non è facile. Non è facile adesso, allora ancora peggio. Cioè non avevi credibilità, era una cosa un po' particolare. E niente, venne da me e allora accettai e partimmo appunto con questa formazione comunque abbastanza sostanziosa, perché comunque lui aveva già un gruppo che si chiamava Giorgio e Paolo, che sono gli attuali Paolo Tarantino e Giorgio Villani. Paolo Tarantino rimase con me come cantante, mentre Giorgio Villani partì con la sua orchestra, e noi partimmo con una formazione di 10 elementi, che in pratica era già quasi l'orchestra che aveva lui, c'era forse un elemento o due in più, ecco. E con me si inserirono appunto Walter Rosi, che ho visto che è già stato da te nelle puntate scorse, e si unì anche Emanuela Scapino, che era la cantante allora, usciva dall'orchestra di Castina Pasi, e Walter Rosi appunto, insomma, la qualità del gruppo era notevole, quindi partimmo con una formazione veramente forte. Rimasi fino al 2003 con lui, dopodiché formammo anche nel frattempo le orchestre di Omar Codazzi, perché erano...
0: Ecco, io volevo parlare di questo, perché nel frattempo la famiglia del cuore, che sembra un prodotto della Mattel, ma... era anche piccola, ma si è allargata e soprattutto ha acquisito importanza, è diventata una vera e propria industria musicale, produzione, perché tanti grandi gruppi, grandi nomi del mondo della musica da ballo si sono spostati con voi, e quindi c'è stato un momento in cui avete raggiunto le 5-6 orchestre.
1: Arrivò un giorno da me Roberto Scrivani e mi disse: sta uscendo dall'orchestra di Bagutti Omar, cosa dici, lo prendiamo noi? Indubbiamente è un bel traino, perché comunque Omar allora stava uscendo dall'orchestra di Bagutti veramente forte, e allora ho detto vabbè dai, facciamo, prendiamolo. Gli fece la proposta di entrare nel nostro gruppo e Omar decise di farlo, e iniziamo a fare produzione di dischi e lanciarlo, e fu la prima serata appunto con allo Studio Z, che fu mirabolante, incredibile. Io praticamente si dividevano i compiti, Roberto faceva la vendita delle orchestre, mentre io invece mi dovevo semplicemente ascoltarmi 100.000 pezzi, fare la produzione dei dischi e seguire l'orchestra per mettere a posto il repertorio, gli arrangiamenti, tutto, insomma, sistemare a buon livello per far partire l'orchestra sul palco e farla lavorare. e poi
0: appunto, ma anche seguire tutta la parte discografica della sala di incisione, della scelta dei provini, degli arrangiamenti.
1: Lo stavo ben dicendo adesso. Dopo Omar si arrivò anche la Barbara, la donna di cuore, e poi dopo uscì anche dall'orchestra di Casadei Mauro Ferrara, grande Mauro, e anche decidemmo anche a lui di fare l'orchestra. Insomma, queste furono le nostre quattro orchestre. Poi c'era appunto, come dici tu, come produzione, c'erano dietro altre orchestre che lavoravano con noi, ma non erano nostre le orchestre, come Tony Studisco, era una produzione che facevamo come edizione musicale, come anche vendita della serata dell'orchestra. Diciamo che io mi devo occupare comunque anche di questa situazione a livello discografico, che non era abbastanza complicato. Devi fare scelta dei brani, tanto per dirtene una, la famosa Nostalgia di te, non so se te ricordi, mi piace.
0: Certo.
1: Tanto. Era un brano che mi era stato dato da Negri e Denti, Remo Denti, due grandissimi autori, ed era un brano che era destinato alla mia seconda cantante, che era Marina Campora. Se non che succede il fatto, questione che si doveva prendere Omar, e Roberto mi dice: devi tirare fuori quattro brani, facciamo una produzione di otto brani dalla sua vecchia incisione, fra cui Calice Amaro, e poi ne tiri fuori quattro, fra cui c'era questo Nostalgia di te. Allora gli ho detto: senti, questo qua secondo me è molto bello. E infatti la prima serata che facciamo allo Studio Z, il primo brano era Calice Amaro e spaccò il mondo, e il secondo brano fu Nostalgia di te e rispaccò il mondo. Quella sera ci fu una vendita di cassette, perché c'erano ancora le cassette CD mostruosa, e da lì poi è partito Omar. Omar, è inutile che lo raccontiamo perché sappiamo chi è benissimo, però insomma,
0: come diciamo, come zona, come riferimento temporale, era circa il 99-2000 più o meno.
1: Sì, più o meno, sì, 2000, esatto. E dopodiché avevo in orchestra la Marina Campora, e Marina Campora una sera ebbe un incidente, cioè poi fortunatamente non è successo nulla di grave. Poi insomma ci sono state alcune vicissitudini che mi portarono a scegliere una nuova cantante. Vuoi parlare tu o devo continuare io?
0: Tu sei l'intervistato, io sono l'intervistatrice in questo caso. Vabbè. Comunque diciamo, allora, che non scendo nei particolari, ma Gigi ha cambiato idea diverse volte su di me, mi ha detto sì, no, sì, no, sì.
1: Ma non per colpa mia, chiariamo bene le cose, non per colpa mia. Perché secondo l'opinione degli altri miei soci, perché erano due soci in realtà, e si voleva una bella gnocca, parlando male, una bella gnocca sul palco e tutto il resto, e tu eri una ragazzina, eri ancora diciamo un po' da infarinare come tutto, diciamo. E fu una proposta di, ti ricordi a chi avevi mandato il CD?
0: All'Angelotto, che è stato il mio angelo custode per tanto tempo.

0: e ha avverato il sogno della mia vita, perché io avevo questo sogno di cantare con un'orchestra da ballo. E tra l'altro, quando poi mi sono messa in contatto con voi, ho chiesto un po' in giro, perché io non conoscevo tante orchestre, solo qualche nome, ma proprio tipo Casadei, Castellina, le orchestre, nomi più che altro di cose anni 80. E la cosa che mi è stata detta più spesso dai miei colleghi e dai gestori di locali a cui ho chiesto è un'orchestra coi contro pip, perché questi suonano veramente, quindi vai a stare comunque in una situazione musicale di alto livello.
1: Importante, esatto. Fatto sta che ero senza cantante, allora decidemmo di chiamare questa ragazzina. Eravamo a suonare adesso mi sfugge il nome,
0: Rossiglione.
1: A Rossiglione, esatto, ed era Ferragosto, giusto?
0: 14 agosto 2001.
1: Esatto, 2001, quindi ti ricordo benissimo. E così da lì è cominciato praticamente la tua corsa verso il successo.
0: che non è, cioè non è mai arrivata una meta, ma comunque.
1: Vabbè, insomma, siamo sempre lì, siamo sempre alla ricerca di cose nuove, cercare di evolverci, come del resto stai facendo anche tu, perché era il tuo sogno nel cassetto. Esatto. Perché questa ragazza qua dovete sapere che il papà, lo possiamo dire?
0: Certo, lo sanno tutti ormai, penso.
1: Era regista all'epoca del mitico Just Lane, a Wanagana, cioè quando iniziò la grande Radio Monte Carlo.
0: E Ettore Andenna, che attualmente lavora qui a Radio Liscio.
1: Lo so, lo sento anche. E praticamente questa ragazza è venuta su a Pane, a Radio Monte Carlo, perché appunto il papà era regista in questa grande radio, perché allora era veramente, cioè, è bella ancora adesso, ma all'epoca era una cosa fuori dal normale, era una delle prime radio private, però, per cui era una cosa fuori dal normale. E questa ragazza è venuta su a Pane Beatles, infatti ha...
0: Esatto.
1: Da tutti i brand dei Beatles li sa tutti a memoria, perché pensate, quindi...
0: Cioè, pensa che nonostante questo, il mio sogno era quello di fare la cantante di un'orchestra da ballo. Non si capisce bene perché.
1: Esatto.

0: e tu decidi di andare per la tua strada, lasciando appunto le altre orchestre all'altra gestione,
1: sì,
0: e di creare l'orchestra Gigi Chiapping e la Banda del Cuore.
1: Esatto, perché allora innanzitutto l'Orchestra del Cuore era un marchio di fabbrica, era stato depositato, quindi non potevo utilizzarlo. Quindi mi sono inventato questo Gigi Chiapping e la Banda del Cuore. Non è che ci sono stati attriti incredibili con il mio ex socio. Diciamo che è stata una scelta un po' logica, perché lui aveva altre idee. Voleva in pratica non disgregare l'Orchestra del Cuore, ma insomma la sua intenzione era modificare delle cose dove praticamente mi toglieva delle cose dell'Orchestra del Cuore, e allora io ho deciso di continuare per i miei docenti. Roberto, avevi pazienza, tu continua con l'orchestra di Omar, con l'orchestra di Barbara e Laura Ferrara, io mi distacco da tutto il resto, esco fuori con l'orchestra del Cuore, visto che c'ero già dentro, e quindi ho deciso di fare questo passo. Oltretutto era un momento abbastanza a livello di salute precario, perché io stavo abbastanza messo un po' maluccio in quel periodo lì, e quindi è stata una scelta voluta, obbligata, però l'ho fatto con serenità e con un po' di paura, devo dire, perché comunque di fatto io non avevo un impresario, perché l'impresario era lui, quindi di conseguenza avevo una paura incredibile anche per quanto riguarda il fatto di perdere voi, perché insomma di qua c'era bene o male il lavoro garantito, di qua era un salto un po' nel buio. E invece ho visto, a parte un'eccezione, tutto il resto siete rimasti con me, insomma, questo, e ne sono orgoglioso, ecco, di questo.
0: Abbiamo tenuto botta.
1: Vuoi
0: ricordare qualcuno? Io qualche nome ce l'ho già in mente, ma voglio che lo dica tu, che ti è stato particolarmente vicino quell'estate caliente in cui l'Orchestra del Cuore la famiglia del cuore si è divisa, perché ci sono stati dei fans, più che fans, amici, che veramente ci sono stati proprio vicini in quel momento difficile.
1: Ma tu dici a livello di fans proprio?
0: Sì, anche a livello di famiglia, insomma, a livello, perché poi non erano fans, erano proprio famiglia alla fine.
1: In definitiva sì. Ricordo sempre Maria Pia e Gio, perché sono nostri amici da una vita, e oltretutto fra l'anno prossimo, come ti ho già detto, sei stata la prima a cui l'ho detto, no, gli altri non lo sanno ancora, manderò poi un messaggio, siccome faranno un anniversario importante che non mi ricordo più che quanti anni, ma comunque è un anniversario di matrimonio, e ci vorranno praticamente ancora lì tutti insieme a fare un raduno della vecchia orchestra, dei vecchi amici come te, Yuri, Walter Losi, insomma, e quindi loro sono stati importanti. Poi insomma, comunque ho avuto un aiuto anche da parte di voi, anche da parte di Walter Losi, tutto, insomma non è stato, sono stati momenti un po' complicati che insomma abbiamo comunque risolto bene lo stesso, ecco.
0: Infatti poi c'è stato il debutto di Gigi Chiapping e la Banda del Cuore al Sandro Cinese
1: nel 2004,
0: con questa formazione, con l'aggiunta del cantante Davide Finardi, e poi da lì in poi diciamo che le cose sono ripartite alla grande, perché poi è arrivato il tuo programma televisivo al bar con gli artisti, che ha di nuovo regalato una nuova popolarità all'Orchestra del Cuore, soprattutto nel Piacentino.
1: È stata una cosa favolosa in quegli anni, veramente. Pensate che andavamo soprattutto lei al supermercato e praticamente non poteva fare la spesa perché aveva l'assalto dei fans. Io addirittura mi spacciavo, però c'era gente che sono andato in un negozio di elettronica e c'erano questi due che continuavano a guardarmi, poi a un certo punto, dopo un quarto d'ora, mi fanno: scusi, ma lei Gigi Chiapping? E fai una famosa, gli ho detto. Comunque questo per dire che veramente ha raggiunto un livello nella provincia piacentina che era assurdo, era veramente una cosa fuori dal normale. Grazie comunque alla Beatrice, che iniziò la trasmissione al bar con gli artisti, iniziamo con delle registrazioni, non live, grazie anche all'amico Ivano Marchini dell'edizione di Bagutti, ex mio collega dell'orchestra Bagutti, Iniziamo con la prima.

0: Ma il primo ospite che era Aurelio, giusto?
1: Aurelio, io mi ricordo che tra i primi c'è stato il maestro Bagutti, però no, forse era il secondo o il terzo.
0: Secondo me Aurelio Pennini era il primo. Aurelio Pennini è stato ex cantante di Bagutti, anche lui, ex mio collega. E iniziamo con delle registrazioni, non live, perché dovevamo sondare, dovevamo mettere pressione e vedere com'era la Beatrice con il pubblico. E l'inizio non fu molto esaltante. Praticamente la presentazione, allora devi presentare a barco gli artisti, questa puntata, la prima puntata di Telelibertà, insomma, raccontare un po' la storia di quello che stava succedendo. Insomma, arrivava a metà che si inceppava, l'abbiamo ripetuto 6 o 7 volte. Ho detto, qui mi sa che non riusciamo a fare niente. Invece da lì, ragazzi, è partita una macchinetta, da lì è stata una cosa. Poi vennero appunto le dirette con tutti i grandi artisti, dove lei praticamente era la padrona di casa, io e Yuri eravamo un po' da contorno, soprattutto la Beatrice era la padrona di casa. E poi vennero anche le serate, se ti ricordi, tipo la Cardell Orson, in queste serate extra TV, dove riprendavamo e facciamo delle serate incredibili con ospiti, musica dal vivo, tanta gente che si veniva a sentire, veramente, come dicevamo, allora a tal serata saremo in quel ristorante, oppure a tal serata. Noi avevamo sempre dal 150-160 persone tutti i giovedì sera, se non sbaglio, era giovedì, no?
1: Sì, era un programma che noi registravamo nei ristoranti, che spaziava dalla cucina, perché poi noi andavamo in cucina a intervistare i cuochi, a vedere gli ingredienti, le ricette. Avevamo anche un critico culinario, Antesignano di Borghese, che dava i voti, e poi c'era la parte con l'ospite musicale e dei giochi che facciamo col pubblico. Insomma, è stata una cosa molto divertente e anche un po' avanti con i tempi per l'epoca in cui è stato.
0: Molto easy, però era studiato bene, insomma, una cosa.
1: Io avevo preso un sacco di chili a girare per ristorante, comunque.
0: Io c'ho ancora una foto, se andate a vedere sul sito dell'Orchestra del Cuore, orchestradelcuore.com, c'è ancora una foto dove Yuri Gerevini si prende la torta in faccia, ed è stato fantastico. Era il suo compleanno, se non sbaglio.
1: Infatti
0: feci finti di cadere, boom, torta in faccia.

0: bacio. Le banane.
1: Vorrei che tu mi parlassi un pochino di una persona a te vicina, perché non solo tu hai ereditato la passione per la tromba da tuo padre, ma l'hai anche trasmessa a tua figlia Mattia, quindi è proprio una storia di famiglia questa.
2: Allora, mentre la storia tra me e mio padre è stata una cosa voluta, cercata da mio padre, la storia fra me e mio figlio non è stata cercata da me, semplicemente lui, se benissimo, quando era ragazzino ci seguiva nell'estate, perché quando ho finito le scuole mi seguiva, stava con me dietro, prendeva la sua paghettina, montava, smontava gli strumenti, dava una mano a tutti i colleghi. Tanto è vero che quando andò a lavorare con Nicola Congio, rimase sorpreso Nicola per come lavorava Mattia, perché ormai sapeva tutto il sistema lavorativo del montaggio e del smontaggio, quindi è rimasto scioccato, nonostante la giovane età sapeva già fare queste cose qua. Lui seguiva noi, poi a un certo punto mi dice: papà, voglio imparare a suonare la tromba, c'è uno ad Alessandria che insegna la tromba, mi piacerebbe. Va bene, prova. Poi, visto che dopo un anno ti piaceva proprio lo strumento, allora dice: senti, iscriviti al conservatorio e fare le cose come vanno fatte, e si iscrisse così ad Alessandria. Poi si trasferì da me, perché appunto io ero separato dalla mamma, e quindi lui venne a Piacenza e quindi si iscrisse anche a Nicolini. Poi vabbè, è successo che diceva: io papà non sto imparando niente dal conservatorio di Piacenza, perché i conservatori, il jazz e queste robe qui non insegnano, a me piacerebbe andare da scuola in altra maniera, quindi mollò anche questa cosa qua, il conservatorio. Si è riscritto però quest'anno, cioè l'anno scorso si è riscritto ancora al conservatorio, perché vuole arrivare un diploma. Però insomma, lui ha studiato veramente, è un grande musicista, jazzista. In tempo di Covid ha imparato a suonare il pianoforte, il mandolino, la chitarra, insomma le sta facendo tutte, e tant'è vero che insegna anche a una scuola dove insegna tromba e pianoforte, quindi insomma le qualità le ha anche meglio di del padre.
1: Grande Mattia.
2: Sì, decisamente.
1: Che salutiamo.
2: Certo.
1: Passiamo invece al momento di oggi. Io ho ascoltato su Radio Liscio, che viene passata abbastanza spesso perché evidentemente piace, del tuo ultimo singolo, che ha un titolo particolare. Vuoi spiegarmi che titolo e da cosa nasce questa idea?
2: Non sono un boomer. Allora, l'idea nasce dal fatto che ci sono queste intelligenze artificiali, sai benissimo come funzionano. Che poi io ripeto, io non so cosa, mi piacerebbe sapere esattamente cosa ne pensano vari musicisti, perché tutti non sono concordanti nelle idee per quanto riguarda l'intelligenza artificiale. Io reputo invece che l'intelligenza artificiale sia un aiuto per chi magari ha una mezza idea e riesce ad applicarla in tutti i sensi. Diciamo che l'intelligenza artificiale ti aiuta. Una volta, quando andavi a suonare in sala incisione, cosa facevi? Incideva la batteria, incideva il basso, incideva la chitarra, dovevi farlo completo il brano con tutti i musicisti per rendere il brano intero. Poi è subentrato il computer, quindi fai a meno della batteria, puoi fare a meno del basso, non puoi fare a meno della chitarra, perché imitare la chitarra non è facile, però tastiere tutto il resto lo puoi fare. E adesso è nata questa situazione qua. Io avevo un testo, mi è venuto in testa il boomer, e io sono a una certa età, non mi sento un boomer effettivamente. Perché...
1: Però anagraficamente lo sei, eh?
2: Anagraficamente sì, esatto, lo sai, sì, lo sono, per forza. E quindi allora mi sono inventato questo testo qui, l'ho messo sotto l'intelligenza artificiale e mi ha riprodotto questa cosa qua. Sono sincero, non ho nulla da nascondere. Ed è il prodotto, mi piace, bello e carino, infatti piace molto questo genere, la salsa poi, insomma, e lo ballano anche parecchio. Dopo nelle mie serate, di solito dopo la bachata faccio la salsa, lo ballano, insomma, poi lo possono ballare come boogie, perché magari la nostra gente non conosce bene la salsa, però insomma lo ballano ed è piace molto.
1: Ti faccio una domanda,
2: però non è un singolo, c'è cioè altre cose, cioè, ad esempio, Che bello è, che è un brano che questo me l'ha dato invece Guido Morselli, che Guido Morselli sarebbe l'ex socio di Ruggero Scandiuzzi, ed è che questo è un fos moderato carino, un paio di cose carine, ecco via.
1: Dimmi. Quindi c'è della carne al fuoco?
3: Altro che, ce n'è molta.
1: Volevo farti una domanda che rivolgo a tutti i miei ospiti ma cos'è questo palco? Tu hai girato tanti locali e tante feste nella tua carriera, ma a Gigi Chiappin c'è un locale o una festa che è rimasta particolarmente nel cuore, anche un locale che non c'è più, in cui andresti a suonare domani se potessi?
2: Anche gratis.
1: Ma no, questo non è specificato.
2: No, mi mette emozione questa domanda, perché effettivamente lo studio Zeta mi è rimasto nel cuore. E poi ci sono varie serate, varie situazioni, varie feste, che insomma, come fai a dire una festa? Poi ad esempio la Sagra del Cencio a Marginone d'Alto Pascio, dove avevo un amico che appunto Caffè Venturi, che era una bravissima persona, che mi trattavo con i guanti, cioè quando andavamo a suonare eravamo degli artisti veri e propri. E poi anche quando andavamo giù a Latina, le prime volte, cioè anche con Bagutti, eravamo trattati come veri artisti, grandi amici, che sono rimasti veramente nel cuore. E locali, vabbè, diciamo il Master di Alessandria, i tre più grandi locali dell'Italia, ecco, quelli sicuramente, in primis comunque lo Studio Zeta, sicuramente.

0: siamo quasi arrivati alla fine della nostra intervista.
1: Peccato.
0: E
1: possiamo parlare
0: abbiamo...
1: di due giorni.
0: Esatto, ma magari gli ascoltatori di Radio Liscio sono arrivati al limite di sopportazione di Gigi Chiappino. Scherzo, ovviamente. E, abbiamo fatto un excursus, abbiamo parlato di tante cose, di tante situazioni che hai attraversato nella tua vita. Chi è oggi Gigi Chiappin?
1: Ah, domandone.
0: Alla Marzullo un po'.
1: Sì. Alla mia età, alla mia veneranda età di 64 anni, non mi vergogno a dirlo, e mi trovo ancora a inseguire parecchi sogni. Ad esempio, allora sono diventato anche discografico, per cui c'è una sala, cioè ho come si chiama, questa edizione musicale dove produco un po' di orchestre, di solisti, e ho chiaramente anche la mia orchestra. E mi piace molto questo, sto coinvolgendo parecchie persone nelle mie produzioni, e sono ripartito ancora con la radio, con la web Radio Cuore, che è sempre stato anche per me un pallino, però chiaramente faccio solo esclusivamente musica dell'edizione musicale, che è la PLC Record, e basta, solo praticamente come produzione faccio solo uno spot pubblicitario in più al mio prodotto, insomma, non faccio altro. Questo è tutto qua, insomma.
0: Quindi, questo assunto di tutto quello che è Gigi Chiappin oggi, noi siamo arrivati al termine della nostra intervista, di cui io ti ringrazio tantissimo, perché...
1: Io ringrazio te.
0: È stato per me un tipo una carrambata, non so, una... Anzi, mi scuso con i nostri ascoltatori se magari siamo dilungati un pochino.
1: Ci siamo persi un po', sì.
0: Ci siamo persi un po' per strada. E quindi ti do un grande grazie e a presto. Ovviamente i nostri ascoltatori possono ascoltarti su Radio Liscio, ma possono avere tutte le informazioni su di te, sull'Orchestra del Cuore, sulle tue produzioni al sito
1: www.orchestradelcuore.com, oppure ancora PLC Record, sarebbe il mio acronimo, PLC sarebbe Pierluigi Chiappin, plcrecord.it, dove potete trovare appunto, comunque collegarvi col sito dell'orchestra, le edizioni musicali con tutte le produzioni, potete scaricare spartiti, musica e anche i play, e poi la radio, quindi sono tre cose in uno, che c'è tutto, insomma, è tutto carino, insomma, ed è tutta una mia produzione, perché in definitiva sono anche webmaster, quindi sono i siti, me li sono fatti tutti io,
0: basta.
1: Se vuoi un sito anche tu, poi lo faccio anche a te.
0: Va bene, facciamo piccolo spazio pubblicità.
1: Esatto.
0: Grazie Gigi, a presto, un bacione, un saluto ai nostri ascoltatori. Ciao,
1: una
0: ciao.
1: Un bacione grosso agli amici di tuoi amici e agli amici di Radio Liscio. Ciao a tutti.
0: Grazie, ciao ciao.
2: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
3: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
2: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali, per farti portare a tavola solo il meglio.
3: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
4: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Una buona domenica da Barbara Salandri. Spiragli diplomatici tra Russia e Ucraina, annunciata una tregua di 72 ore in concomitanza con la missione degli inviati americani Witkoff e Kushner, che dopo aver avuto un incontro con Putin a Mosca, oggi sono attesi per la prima volta a Kiev da Zelensky. Sentiamo Alessandro Cisilin.
2: Annunciata una tregua di 72 ore tra Russia e Ucraina ed è di per sé una novità quasi assoluta dopo 4 anni e mezzo di conflitto, e lo è soprattutto la motivazione: creare lo spazio e la sicurezza per la missione diplomatica degli inviati di Trump Steve Witkoff e Jared Kushner. Ieri a Mosca 3 ore di colloquio col presidente Putin, definiti estremamente franchi dal Cremlino, e la Casa Bianca parla di piani sostanziali per la pace in Ucraina, auspicando colloqui altrettanto produttivi con l'omologo Zelensky a Kiev, dove altra novità si recano per la prima volta. Non mancano però già denunce di violazioni delle cessate il fuoco. Droni russi avrebbero fatto alcuni feriti nelle ultime ore a Zaporizhia, quelli ucraini avrebbero colpito fino a una raffineria nei pressi di Mosca. Le speranze di uno sbocco negoziale sono legate alle difficoltà riconosciute da entrambe le parti. L'artiglieria ucraina continua ad arretrare nel Donbass, i vertici russi riconoscono i danni anche economici dei droni di Kiev sul proprio territorio.
1: La Germania, ma anche tutta l'Europa, guardano con interesse alle elezioni di oggi nella Sassonia-Anhalt, dove 1,7 milioni di tedeschi sono chiamati al voto per il rinnovo del Parlamento regionale. I sondaggi danno in netto vantaggio l'estrema destra di AfD, con un programma basato su remigrazione, classi separate per migranti e disabili e relazioni da riallacciare con la Russia. Cortei ieri a Magdeburgo, affollata manifestazione in difesa della democrazia. Prendete provvedimenti all'unanimità, senza destra né sinistra, affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più. È l'appello alla politica lanciato fra le lacrime da Franco Isceri, il padre della 45enne uccisa dall'ex compagno Federico Vella, che l'ha gettata da un viadotto sulla 1 all'altezza di Barberino del Mugello. Proseguono le indagini mentre si rafforza l'ipotesi della premeditazione. Siamo al calcio, Serie A, finali thriller a San Siro e all'Olimpico, dove Inter e Roma battono in rimonta Napoli e Atalanta negli anticipi della terza giornata. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
3: Non è finita finché non è finita davvero. Da San Siro all'Olimpico la legge del 90esimo porta la firma di 2 argentini. Da una parte Lautaro Martinez, che contro il Napoli rimonta una gara in cui l'Inter era sotto di 2 reti, prima il Toro, poi Thuram, poi ancora Lautaro, un 3-2 che fa sorridere il tecnico Chivu.
4: Mi prendo la reazione per quanto riguarda quello che abbiamo fatto dopo il 2-0, mi prendo il fatto che dall'inizio partita abbiamo cercato di mantenere quello che è la nostra identità senza snaturarci.
3: Dall'altra il romanista Mati Sulé, che buca l'atalantino Carne Secchi fin lì, versione muro al 93esimo. Il 2-1 porta la firma anche di Hermoso, arrivata solo 3 minuti prima, e rende soddisfatto mister Gasperini.
5: Anche non fosse arrivata la vittoria, per come abbiamo fatto la prestazione, sarebbe stato difficile commentarla e raccontarla sicuramente. Poi è chiaro che vincerla così ti dà anche dimostrazione di forza, di qualità, non solo di coesione nel gruppo.
3: Aspettando il terzo big match di giornata, Juventus-Milan in campo stasera, le due squadre si godono il primato della classifica con 9 punti. Di segno opposto la Fiorentina, che perde la terza gara su 3 al Franchi, passa al Torino 2-1.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: E buongiorno simpatici italiani, anche oggi insieme con un'ora di buona musica, con i più grandi successi di sempre della musica da ballo, con i più grandi interpreti del passato e del presente. Oggi dal nostro archivio vogliamo iniziare con Annalisa Simeoni. Due brani per lei, come al solito, Il mio ragazzo e La panetteria.

Era Annalisa Simeoni, La Panetteria. È il momento di Davide Montali, un medley cumbia, quando e nel blu dipinto di blu. A seguire un medley baciata con Amor, Amor, Amor e Cielito Lindo.

Questo è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani. Dopo Davide Montali è il turno di Pietro Galassi, alle 8 in punto e tra cuore e ragione.

L'albero della musica, brano portato a successo dall'orchestra Raul Casadei. Ora al Rangone passa il santo. A seguire Che male fa.

Che male fa al rangone? Queste sempre i simpatici italiani su Radio Liscio. In pedana Castellina Pasi, tutta l'orchestra, quattro passi in Romagna.

E con il nostro Wilmer Modà è tempo, siamo arrivati al termine anche della puntata odierna di I Simpatici Italiani. C'è ancora tempo per un brano, tempo appunto. Carlo Venturi, dalla sua fisarmonica, oggi ci ascoltiamo Spaventata. Io vi saluto, vi ringrazio e vi do l'appuntamento a domani.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.
2: Radio Liscio.
3: Radio Liscio Notizie.
4: Una buona domenica da Barbara Salandri. La guerra russo-ucraina ha annunciato una tregua di 72 ore in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati americani Witkoff e Kushner. Ieri a Mosca, 3 ore di colloqui con il presidente russo Putin, definiti estremamente franchi dal Cremlino. La Casa Bianca parla di piani sostanziali per la pace in Ucraina, auspicando che gli incontri attesi oggi a Kiev con il presidente Zelensky siano altrettanto produttivi. Non mancano però già denunce di violazioni del cessate il fuoco da ambo le parti. Urne aperte fino alle 18 in Sassonia-Anhalt per il rinnovo del Parlamento regionale. I sondaggi danno in netto vantaggio l'estrema destra di AfD, guidata dal 36enne Ulrich Siegmund, che i media tedeschi accreditano di ambizioni anche a livello nazionale. Ieri a Magdeburgo, affollata manifestazione in difesa della democrazia, promossa tra gli altri da sindacati, chiesa e ONG. Si chiude oggi con l'intervento del ministro dell'economia Giorgetti la 52esima edizione del Forum Ambrosetti a Cernobbio. Questa mattina ad aprire i lavori gli interventi dei leader delle opposizioni, tra cui Conte e Schlein. Ieri confronto duro in un panel dedicato all'Europa tra Vannacci e Monti. Combatterò fino all'ultimo il suo tentativo di ricostruzione della retorica del fascismo, le parole dell'ex premier. Accusa ridicola nel mio programma, non c'è nulla fuori dalla Costituzione, la risposta del leader di Futuro Nazionale che ha ribadito la necessità di un'Europa diversa. Arrestato ieri pomeriggio alla stazione di Basiliano il 32enne di origini marocchine sospettato dell'omicidio dell'ex cognato 65enne suo connazionale, aggredito probabilmente a colpi di cacciavite venerdì sera ad Udine. All'origine del delitto ci sarebbero dissidi familiari. Calcio Serie A, Inter e Roma rimontano e vincono nel recupero. Napoli e Atalanta battute 3-2 e 2-1 negli anticipi della terza giornata disputata ieri. Nell'altro match del sabato la Fiorentina cade in casa contro il Torino per 2-1, crisi nera per i viola alla terza sconfitta. Tra le 4 partite in programma oggi spicca l'altro big match Juventus-Milan, calcio d'inizio alle 20:45. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
5: Buongiorno simpatici italiani, anche oggi la nostra ora, il nostro Porto Franco quotidiano in cui andiamo ad ascoltare i grandi successi del passato, i migliori brani della tradizione popolare. Oggi veramente facciamo un salto all'indietro, con l'orchestra Baiardi ci ascoltiamo i primi 2 brani, Giardino Fiorito e Laura.

Questo è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani, continua il nostro salto nel passato, spaziando tra le più belle canzoni di sempre. Dopo Renzo e Luana, con Felicità, arriva l'orchestra Technicolors, È domenica e La biondina.

E dopo questa polca, la biondina, propostaci dall'orchestra Technicolors, arriva Raul Casadei con i prossimi due pezzi, Casa Shock e Il Re del Ballo.

Questa è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani un'ora con i miti di sempre. Dopo Togna Tu Disco con Dai che balliamo, arriva l'orchestra Mario Riccardi con i prossimi due brani, Chi balla e La banda della musica.

E chiudiamo in bellezza la puntata di oggi dei Simpatici Italiani. Dopo la banda della musica arriva l'orchestra di Pietro Galassi con il prossimo brano strumentale che va a chiudere come ogni giorno la nostra trasmissione, la messicana e la galopera. Ciao a tutti Simpatici Italiani, l'appuntamento a domani.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Radio Liscio Notizie, edizione Sport.
3: Bentrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, terza giornata di Serie A. Negli anticipi del sabato, Inter e Roma danno spettacolo, rimontano in extremis e battono Napoli e Atalanta rispettivamente 3-2 e 2-1. Per i nerazzurri di Chivu, sotto di due reti fino al 58esimo, ci pensa il solito Lautaro, che apre e chiude le marcature interiste. In mezzo la firma di Thuram, soddisfatto il tecnico.
4: Mi prendo la reazione per quanto riguarda quello che abbiamo fatto dopo il 2-0. Mi prendo il fatto che dall'inizio partita abbiamo cercato di mantenere quello che la nostra identità senza snaturarci.
3: Partito simile in quel dell'Olimpico con la Roma di Gasperini che sotto di un gol fino all'89esimo rimonta nel recupero con Hermoso e Sule, una prestazione che al di là del risultato avrebbe reso comunque felice il mister giallorosso.
5: Sarebbe stato difficile commentarla e raccontarla sicuramente, poi è chiaro che vincerla così ti dà anche dimostrazioni di forza, di qualità, non solo di coesione nel gruppo.
3: Con 3 vittorie su 3 le due squadre si prendono la testa della classifica stabilendosi a 9 punti, di segno opposto alla Fiorentina che cade per la terza volta di fila. Questa volta il KO arriva contro il Torino che al Franchi passa 2-1. Dalle 15 si riparte con Frosinone-Venezia e Parma-Monza, alle 18 il turno di Bologna-Sassuolo, mentre alle 20:45 l'altro attesissimo big match tra Juventus e Milan. Ultimo pagina, Formula 1 a Monza, Gasly sorprende tutti e si prende la pole. Il francese partirà davanti a Russell e Piastri, quarta e quinta la Ferrari di Leclerc e Hamilton. Promette battaglia invece Kimi Antonelli nonostante l'ultima posizione causa cambio power unit.
6: Sì, vediamo di fare una buona partenza, star fuori dai casini le prime due chicane, poi dopo cercheremo di martellare il più possibile e di venire su.
3: Semafori verdi alle 15. Europei di volley, l'Italia liquida la Polonia 3-1 e si accomoda in finale contro la Turchia. Ascoltiamo Paola Egonu e il CT Julio Velasco.
7: Sono molto contenta del lavoro che abbiamo fatto, ma soprattutto del processo e di come stiamo gestendo tutte queste partite. Siamo in finale, ce la siamo guadagnata, abbiamo lavorato sodo e mi godo il momento.
8: Il sentimento è di orgoglio. Io l'ho detto, io sono molto orgoglioso di queste ragazze, gliel'ho detto a loro, perché questo è prodotto di come loro lavorano sempre. Loro lavorano sempre bene.
3: Dalle 18 a Istanbul le azzurre si giocano il titolo e il primo pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. In chiusura il tennis US Open, attesa per Carlos Alcaraz, in campo dalle 20 contro Tommy Paul, in palio i quarti di finale. Domani la lotta tra Zverev e Darderi con lo stesso obiettivo. Fuori invece Cobolli, superato in 4 set dal belga Bloch. Ed è tutto dallo sport.
9: In diretta da casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.

Ciao a tutti e a tutti. Il momento che sto guardando un'immagine di un camion che viene travolto da un treno a Danzica ieri. È un'immagine di un quotidiano e l'autista riesce a salvarsi. E mentre era lì, sono venute giù le sbarre, lui cerca di muoversi, di far fuori le sbarre e il treno lo prende in pieno. Sono sempre quelle immagini catastrofiche che attirano l'attenzione e i click di quelli come me curiosi di vedere com'è successo, anche perché uno si immagina quei momenti di tensione, quello che cerca di far andare avanti il camion e il camion che non va avanti. Va bene. Ciao a tutti e a tutti, come va? Ultimo giorno della prima settimana della terza stagione di Canzoni Senza Frontiere. Sono le 11:04. Ciao Cinghia, tutto ok? Lui stamattina non è di un umore bellissimo, così diciamo un umore medio. Mi ha già criticato per il browser, perché lui è un criticone, Oltre che essere single e quindi vivere con quelle turbe che hanno gli ultra cinquantenni single, è anche un criticone, ne ha per tutti e tutte, anche i suoi colleghi, me l'ha detto anche il Supremo, ascoltalo con le pinze, perché... Allora, molti mi chiedono, ma come cominci la trasmissione? Come ti prepari per cominciare la trasmissione? Ma molto semplice, arrivo qui tre quarti d'ora prima, tanto sono a casa, devo passare dalla cucina dove ho fatto colazione qua nel mio ufficio, quindi saranno 5, 6, 12 metri circa, arrivo qua, mi siedo e comincio a nutrire il computer umano che è il mio cervello, quindi rigorosamente nell'ordine guardo le previsioni del tempo, poi comincio a leggermi qualche giornale partendo rigorosamente dalla Gazzetta e poi i quotidiani più importanti, Corriere, La Repubblica, La Stampa, perché alcune cose da sapere qui nel Piemonte, visto che vivo qui nel Monferrato che è in Piemonte, e dopodiché sono pronto per cominciare la trasmissione che è stata preparata ieri sera con tutte le mie noterelle che mi metto da parte per come si dice ottimizzare la trasmissione. Quindi oggi partiamo subito con le previsioni del tempo, le ho appena lette, hanno detto che domani, sabato, dopodomani, domenica, anche se siamo nella prima settimana dell'autunno meteorologico, è una barzelletta questa, ci sarà un caldo da malessere fisico in alcune zone, soprattutto in Valpadana. Io non sono in Valpadana, sono nelle colline del Monferrato, ma a Torino danno 36 gradi, quindi non sarà tanto differente. Sì, qui ce ne saranno 3 o 4 meno, per cui saremo 33-32, ma al 5-6 di settembre è una follia, con le giornate che si sono accorciate. Ma è l'ultima sbruffata di questo gobbo di Algeri maledetto, perché finalmente da mercoledì, e questo l'hanno certificato tutti i vari sistemi più elucubrati e tecnologici del pianeta, hanno detto che da mercoledì finalmente molla e le temperature scendono di 8-10 gradi, per cui si comincerà a vivere, non dico l'autunno, ma in modo più umano e senza quei problemi che rischiano di esserci sabato e domenica per anziani e bambini, differentemente giovani e bambini in casa se possibile con l'aria condizionata, e come dice il mio figlio medico, idratati, bevi, anche se non hai sete, bevi. Primo brano di oggi, quella, partiamo con una canzone del Cinghia, il Maccheroni Mambo per Isabella Sagermano. Sei innamorata della tua canzone, caro Cinghia. Alex Biondi, Maccheroni Mambo, con la canzone elaborata con l'intelligenza artificiale per quanto riguarda il videoclip, dal Cinghia, Maccheroni Mambo.

0: Maccheroni Mambo.
1: Maccheroni Mambo. Allora, è il primo brano che è andato in onda oggi. Intanto hanno cominciato i messaggi alla grande, 331 335 6565. Buon weekend a tutti. Ettore, mi faresti ascoltare Minuetto? Che bella, Minuetto di Mia Martini. Grazie Max di Ozzano in quel di Bologna. Buon fine settimana Ettore Cinghia, vorrei ascoltare la canzone di Pietro Galassi, Ti amerò. Sono Mauro da Savone. Poi buongiorno Ettore Cinghia, oggi 34 a Torino, ma potrebbe arrivare anche a 36 che dicono nel pomeriggio. Per cortesia vorrei ascoltare Scusami di Pietro Galassi ed Aurora Codazzi. Auguro buon weekend a te e famiglia. Cinghia, sempre Enza da Torino, la coscritta. Intanto andiamo col primo vintage di oggi, che me l'aveva chiesto ieri Paolo di Genova, il Pensando a te, che vinse un disco per l'estate nel 1969. E chi la cantava? Questo ragazzo del 43 che si chiama Albano Carrisi.

Buonasera, la Sonia Mori con Cuore Zingaro. Allora, oggi venerdì 4 di settembre, è il 247esimo giorno dell'anno, ne mancano 118 alla fine dell'anno. Sono San Mosè e Santa Rosalia. C'è una cugina di mia moglie, si chiama Rosalia, molto brava, che si occupa dei bimbi piccoli con problemi di logopedia. Allora, è la giornata mondiale del benessere sessuale. E che cos'è sto benessere sessuale? Allora, l'obiettivo della giornata mondiale del benessere sessuale è di informare, sensibilizzare e legittimare il tema della sessualità e della salute sessuale. Perché il benessere sessuale è importante? Perché nella maggior parte delle volte è una questione che diamo per scontata. La sessualità è ancora oggi in moltissimi paesi un argomento tabù. Non si può parlare di sesso. In Italia, per esempio, pensate che noi italiani siamo il popolo europeo meno informato sul benessere sessuale e sulle tematiche correlate ad esso. Siamo gli ultimi come informazione, non. No, non si parla di sesso. Oh, Madonna, cosa fai a parlare di sesso? E invece è importantissimo. Bisogna promuovere e sensibilizzare l'opinione pubblica sul benessere sessuale. Parliamone, anche in una coppia parliamone, non deve mancare mai. È alla base dell'amore e nei paesi evoluti ne parlano come un argomento normale, da noi per carità. Comunque oggi è la giornata mondiale del benessere sessuale. Addirittura il Cinghia, ho visto che mandava gli annunci su Facebook cercando delle amiche disponibili. No, guarda che ti abbiamo giudicato male, il Supremo e Dio. Ma si può questo, che fa gli annunci per cercare le amiche durante il mese d'agosto? Sono da solo, se non sapete cosa fare, sono qui disponibile. Cinghia, lui è evoluto, perché lui parla appunto di benessere sessuale. Allora, siamo al secondo vintage di oggi. Ci era stato richiesto da Nicola Terra Straniera di Claudio Villa. Claudio Villa, questa Terra Straniera, che venne incisa anche da molti, addirittura ne fece un 78 giri, perché non c'erano ancora i 45 giri, nel 1952. Pensate, chicca!

Ragazzi, ma che bei ricordi che ho io con Claudio Villa quando veniva a Radio Monte Carlo. Alla sera lui voleva uscire e io ero l'addetto a divertire, intrattenere gli ospiti, perché andavamo fuori a mangiare e poi lui era sempre con... intanto si beava del fatto che tutti lo riconoscevano e poi quindi poi si andava al casinò, poi si andava al Café de Paris e lui era sempre attento alle signore che venivano a dire: oh, Claudio Villa mi fa l'autografo, perché non ne mollava una, ragazzi. Era veramente un grande. Va bene, bei ricordi. Ciao Ettore Cinghia, sono Graziele da Vergnasco. Avete fatto felice la mia nipotina Emily con Maccheroni Mambo. Te l'ho detto, Cinghia, che piace ai bambini da morire la tua Maccheroni Mambo. Che vi mando un grosso bacio. Ciao Emily, contraccambio il bacio anche a te. È stato bravo il Cinghia a fare quella Maccheroni Mambo, perché il videoclip l'ha fatto lui. Ciao Ettore, ti seguo tutti i giorni alle 11 in punto. Mi piacerebbe ascoltare Scusami di Aurora e Galassi. Grazie Pina d'Asti. È la seconda che mi chiama Scusami. Vabbè, eccezionalmente. Vediamo, verso la fine della prima ora vediamo di metterla in onda per far felici. Sta avendo un grande successo sta Scusami dell'Aurora Codazzi e del Pietro Galassi. Aurora si aveva scelto Maccio per fare il duetto. Buongiorno Ettore Marco, volevo fare tanti auguri a mia mamma che oggi compie 64 anni e volevo dedicarle una canzone a tua scelta. Un saluto da Flavia e nonna Rina di San Giorgio. Allora, la prossima non va bene, quella dopo di Castellina Pasi la dedico alla tua mamma. Come si chiama la tua mamma, Flavia? Dimmi anche il nome, così le facciamo gli auguri personalizzati. Ciao Ettore, ciao Cinghia, Paolo da Genova, sempre forti. Vorrei sentire la canzone Se fossi diversa di Umberto Balsamo. Grazie, ok, vi voglio bene. E Marco Sasso Cinghia, grazie, bene Ettore, Marco Sasso Cinghia, ci vuole bene. Allora, ciao Ettore, sono Giancarlo di Asti, mi fai ascoltare Lara Agostini con il brano Anima? Grazie, il nostro programmatore sta prendendo nota. Ciao Capellone, non sei più spiritoso, mi fai sentire Sono Italiano da Nicola Pescarese? No! Basta, l'hai chiesta ieri, te l'abbiamo fatta ascoltare? No, tu me la chiedi tutti i giorni? No, una volta al mese ti ho detto, caro Nicola Pescarese. E adesso siamo alla dolcissima Sardegna di Marco e Alice. Sono stato troppo autoritario e chiede sempre solo quella.

0: Gli ho detto, lei è Flavia, che è l'assistente della nonna Rina di San Giorgio. Come si chiama la tua mamma? Mia mamma si chiama Fulvia. Grazie mille. Allora, dedicata a Fulvia, che oggi compie 64 anni, Incanto. Un bellissimo valzer di Castellina Pasi. E tanti, tanti, tanti auguri.
1: Girate così a tempo di valzer. Incanto!

Wow, direttamente dalla Peschiera, Castellina Pasi. Questi suonano sul serio, questo non è playback. Questi sul palco tutti suonano e sono bravi, bravi, bravi, bravi. Era Incanto di Castellina Pasi. A parte che è un valzer di 3 minuti e 37, se lo dovessi ballare io mi viene l'infarto sicuro. bisogna essere allenati e reggerlo, perché 3 minuti e 37 di valzer, perché il valzer è veloce, bisogna andare, bisogna muoversi, girare, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, vai, che vai, guarda che ride il cinghia, e lo sai, che molti oltre i 3 minuti col valzer finiscono col fiatone. Allora, siamo al terzo vintage di oggi per Gianfranco di Ospedale.

Paletti, che ieri ci aveva chiesto, no, ci aveva chiesto già da luglio un Chained Melody di Elvis Presley. Stavamo per chiudere le dirette a luglio, perché sapete che a agosto Radio Liscio e Canzoni Senza Frontiere vanno in replica con tutte le trasmissioni di luglio, per cui non gliel'avevamo mandata. Lui ieri si è lamentato, io accetto la lamentela e oggi l'abbiamo soddisfatto. Quindi, caro Gianfranco di Ospedaletti, ecco a te un Chained Melody del 1977. Elvis Presley la cantò pochissime settimane, due o tre settimane prima di morire, quindi è diventata una chicca anche questa. Nel 1977 è morto, lui era un ragazzo del 35, sì, Elvis era un ragazzo del 35, quindi è morto a 42 anni, giovanissimo. Un Chained Melody.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Channel Melody era del 1977. Il film Ghost, di cui poi diventò la colonna sonora, uscì nel 1990. Ghost, che aveva come interpreti Patrick Swayze, la Demi Moore e la Whoopi Goldberg, che vinse anche l'Oscar come attrice non protagonista. Il film ne vinse due di Oscar, anche per la miglior sceneggiatura. Ghost è diventato film cult per eccellenza, per la storia d'amore, wow wow. Va bene, parlando d'amore, boom boom d'amore, boom boom d'amore della Daniela Cavalla, boom boom Daniela Cavanna, boom boom d'amore, il battito del cuore, boom boom d'amore, boom boom, se non lo fai parlare, se non lo fai partire, sono qui ancora per mezz'ora a fare boom boom.

0: arrivata qui anche la Calamity Jane.
1: Ciao cinghia, ma perché siete così arrabbiati?
0: Non siamo arrabbiati, sembra arrabbiato.
1: Discutete?
0: Vabbè, ma discutiamo tutta la trasmissione. Lui è un single ultra cinquantenne permaloso, per cui
1: no,
0: ci
1: non
0: sta
1: è permaloso,
0: alla grande. No.
1: È abituato senza le mogli.
0: La discussione aiuta a mantenere
1: vivo il rapporto.
0: La carica della trasmissione, sì, perché è importante. Allora, abbiamo ancora due brani indispensabili da mandare. Il primo sono i vinili di Casandenna. Il primo vinile di Casandenna. Oggi è l'ultimo giorno in cui vi mando gli ultimi 10 della nuova classifica della rivista Rolling Stone dei 500 brani più belli di sempre. L'ultima classifica, quella del 2024, quindi la più recente. Per curiosità ho voluto vedere quali erano gli ultimi 10 dal 491 al 500. Da lunedì partiranno i 200, sempre di questa stessa classifica, più belli di sempre, e arriveremo a Natale tranquillamente.
1: A Natale.
0: Assolutamente. Ci sono un sacco di pezzi nuovi, un sacco di cose, quindi novità. Poi classifica che è cambiata, perché nel 94 hanno cambiato le giurie, erano usciti dei nuovi pezzi rispetto alla prima classifica che era quella del 98, pensate.
1: Ma tu dove li trovi tutti questi pezzi?
0: Io su internet, perché sono un ricercatore, e di là dove ho i miei vinili.
1: Posso venderli tutti?
0: No, assolutamente
1: vinili.
0: No, dopo che
1: no,
0: sarò
1: morto.
0: No,
1: perché sono tantissimi.
0: Lo so, sono tutti i miei padelloni di quando lavoravo alla Via Monte Carlo. Non si toccano. Non ci provare. I ragazzi già li vedono con la forma della macchina nuova da prendere. Va bene, allora, i vinili di Casandenna di oggi, un brano del 1959 che è So What come titolo, un classicissimo di Miles Davis. So What vuol dire e allora? E allora, uno standard che addirittura è entrato nella storia del jazz come brano che ha dato una nuova linea nell'ambito del jazz. Fra tutte le linee c'è il cosiddetto jazz modale. Io non so cosa voglio dire, ma lo sa il cinghia, andate a guardare su internet. Miles Davis.

What dell'orchestra di Miles Davis. A me non fa impazzire, preferisco l'old jazz, quello prima del 1940, quello che aveva una linearità. Questo mi dà un po' l'impressione a volte, poi ci sono gli amanti sfrenati di note buttate lì così. E non, no, ognuno ha i propri gusti personali, però era il 492esimo nella classifica delle 500 canzoni più belle di sempre, secondo l'ultimissima classifica della rivista Rolling Stone. Allora, grazie mille per questa fantastica canzone cantata da Elvis una settimana prima di lasciarci. Un abbraccio da Gianfranco di Ospedaletti, un Chained Melody, la melodia senza catene. Figurati Gianfranco, un bel pezzo, avevi ragione. Ciao Ettore, me lo ricordavo anch'io. Ciao Ettore, sono Patrizia dalla provincia di Vercelli. Per favore vorrei ascoltare se possibile Mi dispiace di Laura Pausini. Grazie mille e complimenti per la trasmissione. Buona giornata. E buona giornata anche a te, buon weekend già che ci siamo. Saluto tutte le amiche e gli amici di Prima Antenna TV che ci lasciano come sempre alla fine della prima ora, ma pare ci siano novità se prima o poi me le fanno sapere. E allora ci sono state ben due richieste per la Scusami di Galassi e Aurora Codazzi, la Pina di Asti e la Enza da Torino, la coscritta. Te la qui. Dai, chiudiamo la prima ora di Canzoni Senza Frontiere con Scusami. L'Aurora Codazzi che si è scelta il macio bello, il Pietro Galassi, per fare sto duetto.

0: don, din don. Scusami, ma c'è il din don che impelleva. E che è mezzogiorno. Oh, se è mezzogiorno è mezzogiorno. Scusami, ma è mezzogiorno, non è colpa mia. È che è mezzogiorno. Quindi, essendo mezzogiorno, finisce la prima ora di Canzoni Senza Frontiere con questa Scusami, che sta piacendo moltissimo anche in giro, attenzione, del Pietro Galassi e l'Aurora Codazzi. Scusami se adesso ti mando le reclame, le news, perché poi comincerà la seconda ora di Canzoni Senza Frontiere, ma...
1: Torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
3: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio Liscio. Radio Liscio Notizie.
4: Una buona domenica da Barbara Salandri. Per la prima volta gli inviati americani Witkoff e Kushner sono attesi oggi a Kiev per un faccia a faccia con il presidente ucraino Zelensky all'indomani dell'incontro a Mosca con il leader russo Putin. Colloqui definiti estremamente franchi dal Cremlino, la Casa Bianca parla di piani sostanziali per la pace in Ucraina, auspicando che l'incontro con Zelensky sia altrettanto produttivo. Annunciata una tregua di 72 ore, ma coinvolgerebbe solo le rispettive capitali. Si segnala un morto diversi feriti, i raid russi nella regione di Zaporizhia. 1.700.000 tedeschi chiamati alle urne oggi fino alle 18 per il rinnovo del Parlamento regionale in Sassonia-Anhalt nell'est della Germania. Tornata elettorale particolarmente attesa e da molti temuta per i sondaggi della vigilia che proiettano un netto successo per l'estrema destra di AfD. Ieri a Magdeburgo affollata manifestazione in difesa della democrazia. Ultima giornata di lavori al forum Ambrosetti di Cernobbio che si chiude con l'intervento del ministro dell'economia Giorgetti. Questa mattina spazio ai leader dell'opposizione. Dobbiamo rimettere in moto questo paese a partire da una strategia per la crescita che per noi ha tre nodi fondamentali, le parole della segretaria del PD Schlein che ha illustrato le sue proposte. Accelerare sulla decarbonizzazione per abbattere il costo dell'energia, rilanciare gli investimenti e migliorare la qualità del lavoro a partire dal salario minimo. Serve un fondo sovrano nazionale di sviluppo per far crescere il paese, la strada indicata dal leader 5 Stelle Conte che è tornato ad attaccare il governo. 4 anni meritavano più visione e una progettualità più incisiva. Clamoroso errore ad un funerale a Firenze dove la salma di un 87enne Leonardo Bonazzi è stata scambiata con quella di una donna e come previsto solo per quest'ultima cremata. L'errore è stato comunicato al figlio pochi minuti prima della cerimonia funebre che pertanto è stata annullata. La famiglia valuta iniziative legali e chiede al comune di accertare eventuali responsabilità. Formula 1, Pierre Gasly sorprende tutti e si prende la pole position al Gran Premio di Monza. Il francese dell'Alpine partirà davanti a Russell e Piastri. Quarta e quinta le Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Scatterà dal fondo della griglia invece Kimi Antonelli, penalizzato per la sostituzione di componenti della Power Unit. Semaforo verde alle 15. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: In diretta da Casa Andenna, Canzoni Senza Frontiere con Ettore Andenna.

Rieccoci qua, bella gente, come va? 12.04 di oggi, venerdì 4 settembre 2026, 247esimo giorno dell'anno. Ne mancano 118 alla fine dell'anno. Ci sono due santi, sono San Mosè e Santa Rosalia, ed è la giornata mondiale del benessere sessuale. Quindi, per attirare l'attenzione, in Italia siamo l'ultimo paese, come parliamone, discussioni sul benessere sessuale. Siamo tutti no, non si parla di sesso. L'ultimo paese, queste sono le indagini ufficiali, invece dovrebbero parlarne di più, anche solo di coppia, perché non facciamo più certe cose belle. È alla base, è una cosa assolutamente indispensabile nel rapporto di coppia, e che invece molte volte, sono anni che non, è una vita, guarda il cinghia, non mi interessa quella roba lì. Io c'ho il mio cagnolino Lillo, gioco con lui, me lo tengo in braccio. Non è la stessa roba, cinghia, lo sai che non è la stessa roba. Ma che faccia brutta che hai stamattina, Supremo. Il cinghia ha una faccia brutta, non mi assiste con gioia nella trasmissione, non mi dà quella carica ulteriore, perché così ogni tanto rideva, adesso è sempre quella faccia così, sempre con questa faccia allegra che ti solleva. Va bene, primo brano della seconda parte di Canzoni senza... Ecco, parlavamo di benessere sessuale. Gli amori di una notte, di Marco e Claudia. Oh, così abbiamo... È una canzone che può sintetizzare quello che si parlava del benessere sessuale.

Sì, Marco non è che si è visto molto, l'ho visto che passeggiava con lei sulla spiaggia. E poi questo è un regista che ho già notato in altre videoclip, perché ne fa molte. A lui piacciono, è un feticcio, gli piacciono le donne vestite in acqua, deve essere una cosa che così gli dà dei pensieri erotici o turbolenti. Era Gli amori di una notte, Marco e Claudia, e siamo al quarto vintage di oggi. Allora, un brano che è tratto da un album, precisamente il 14esimo, mamma mia, album di Adriano Celentano. Siamo nel 1976 e lui canta Svalutation. Allora, Svalutation è una canzone che ci racconta l'Italia degli anni 70, in crisi a causa dell'inflazione, del debito pubblico che sale, di una politica debole, e cioè, potrebbe essere stata fatta anche per oggi la Svalutation di Adriano Celentano. Celentano usa un tono ironico e rock per denunciare il caro vita, la disoccupazione, i paradossi della società dell'epoca, e non ebbe un grandissimo successo, perché la gente può trovarsi in una situazione veritiera che rispetta quella che è la realtà, ma non ama sentirselo dire. Per cui prise in collo in ensino in chiuso, successo incredibile. Svalutation, così così, tant'è vero che in classifica, aspetta, arrivò al 38esimo posto, quindi non ebbe. Svalutation, 1976, questo ragazzo del 38 che è Adriano Celentano. Quarto vintage.

Svalutation, è vero, potrebbe essere stata scritta ieri. Non è cambiato nulla, era Adriano Celentano. Allora, prima vi ho parlato del feticcio del regista a cui piacciono le donne che fanno il bagno vestite, è una cosa che lo arrapa evidentemente. C'è anche il supremo Marco Pugno, il nostro supremo, che ha un feticcio, che è la Veronica Cuneo, ormai la passa tutti i giorni. Una volta è Valle Santa, una volta è la Filanda, oggi tocca a Valle Santa, ma tutti i giorni noi la mette dentro, perché evidentemente questo suo lato così bucolico della Veronica Cuneo lo predispone alla pace assoluta nei confronti dei sensi e della natura.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Traditore!

0: Ma che tragica questa Federica Cocco, che è stata tradita dal suo, e lei è bruna, l'ha tradita con la bionda, che scusa Federica, ma mi sembrava anche che la bionda fosse un pelino, come dire, più succede, mia cara, traditore di Federica Cocco. Allora, i vivi e i morti, i nati e i morti, oggi compiono gli anni Amadeus, che è del 1962, quindi quest'anno ne fa 64. Il 4 di settembre del 1850 era nato il generale Luigi Cadorna, che si beccò la disfatta di Caporetto fra capo e collo nella prima guerra mondiale. È del 1974, quindi ne fa 52 oggi, Carmen Consoli. È del 1981, però, quindi ne ha 45 oggi, la Beyoncé. E poi Cino Ricci, scusate, Cino Ricci io lo ricordo perché è un personaggio, intanto perché oggi fa 92 anni, lui è del 1934, ma per me Cino Ricci è signora Azzurra, quando Azzurra andò a farsi la gara contro gli australiani e i neozelandesi, e Cino Ricci era il commentatore con grande conoscenza, lui sulla vela sa tutto, è uno degli uomini enciclopedia della vela al mondo. E Cino Ricci oggi, che è del 34, si fa 92 anni, però tuttora se deve fare un commento non si tira indietro, e ha insegnato a navigare a vela a migliaia di persone. I morti, allora, cosa ho scritto qui? Ah, è vero, oggi 4 di settembre, l'anno scorso, è morto Giorgio Armani, il simbolo, uno dei simboli, ma forse il simbolo della moda italiana nel mondo. Io adoro le sue giacche destrutturate. Giacinto Facchetti, un grande del calcio. C'era Maldini, che era il terzino sinistro, Facchetti, che era il terzino destro per antonomasia della nazionale. Giacinto Facchetti è morto nel 2006, mi sono già passati 20 anni, mamma mia. Gigi Sabani, anche lui, Gigi, mamma mia, mi ricordo una delle primissime serate le fece con me, me lo portarono, siamo negli anni 70, io stavo cominciando una tournée estiva per i ragazzi, all'epoca facevo la TV dei ragazzi, e Gigi Sabani venne come personaggio da immettere nella trasmissione per fare l'imitatore, pensate. Gigi Sabani è morto nel 2007. E poi un grandissimo, Georges Simenon, che era belga, ma tutti hanno sempre pensato che fosse francese, è morto il 4 di settembre del 1989 ed è l'inventore del commissario Maigret, di un grande personaggio, è stato fatto splendidamente da Gino Cervi in Italia, una delle prime serie televisive, Giorgio Simenon. E adesso siamo al secondo vinile di Casandena di oggi, l'ultimo per quanto riguarda le ultime 10 posizioni che io per curiosità ho voluto andare a vedere, ma chi sono gli ultimi della classifica Rolling Stone, l'ultima classifica che hanno fatto delle 500 canzoni più belle di sempre nel 2024. E questa è una canzone che, pensate, che la critica musicale mondiale l'ha classificata come la miglior canzone del 2022, interpretata da un rapper portoricano che risponde al nome di Bad Bunny. Venne pubblicata nel 2022, quindi recentissima, a 4 anni di vita, e si intitola Titi me preguntò. Titi è la zia di Bad Bunny, che lo interroga su quelle che sono le sue attività notturne con varie ragazze. Lei vuole sapere chi sono queste ragazze, come si comportano queste ragazze, dove le ha raccattate queste ragazze, e tutta la canzone gioca su questo tema. Titi me preguntò, la zia mi chiese, Bad Bunny, 491esima.
1: Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey. Pero no hay boda, Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias.

era Titi me preguntò. Titi mi chiese, la zia, Titi era la zia, mi chiese, ed era Bad Bunny, 491esima, nonché ultima delle ultime 10 più famose canzoni di tutti i tempi, secondo la rivista Rolling Stone nella sua classifica del 2024. Da lunedì partiamo con le 200 e con le 200 arriveremo a Natale. Gli occhi belli della vita, un medley che alle 12

0: signori Francesca per voi.
1: Bene, allora ci siamo ascoltati Gli occhi belli della vita, il midley di Franco Bagutti, ma quasi quasi ve lo faccio adesso il cinecalendario.

Dario, dai. Che film è abbinato a oggi, 4 di settembre? Allora, il film è Stand By Me, ricordo di un'estate. Allora, questo film racconta la storia di quattro amici che viaggiano per trovare il corpo di un ragazzo scomparso vicino alla città di Castle Rock, nell'Oregon, durante un fine settimana di vacanza del 1959. Allora, Stand By Me non è un horror, ma è tratto da un racconto, da un libro, racconto di Stephen King, Il Corpo, contenuto nel libro Stagioni Diverse. È un racconto di formazione che tuttavia usa la paura come motore dell'azione. Perché 4 di settembre? Perché su un quotidiano si riesce a leggere la data 4 settembre, lo stesso giorno del 1959 in cui era iniziata la spedizione di questi quattro ragazzi alla ricerca di questo amico scomparso. Questo lo sappiamo perché ci viene detto che avevano intrapreso il viaggio due giorni prima della festa del lavoro, che in America cade il primo lunedì di settembre di quell'anno, e quindi la data ufficiale per Stand By Me, ricordo di un'estate, il regista Rob Reiner, un film del 1986, è abbinato alla giornata di oggi, 4 di settembre. Così come il quinto vintage di oggi, Vamos a Bailar, di Paolo e Chiara, ha tutta una storia molto bella, è del 2000. Paolo e Chiara l'hanno scritta loro, la presentano al Festival di Sanremo 2000 e la commissione del Festival di Sanremo la scarta. No, non ci piace, non va bene per il festival. Loro a questo punto se la tengono lì e qualche mese dopo la pubblicano come canzone dell'estate. Questa, tante volte avete, quindi la commissione di Sanremo canna anche lei alla grande, diventa il tormentone estivo dell'estate 2000 per eccellenza. Vince la sezione Big di Un Disco per l'Estate, al Festival Bar riceve il premio radio e il titolo qual è? È Vamos a Bailar, ve la ricordate? Paola e Chiara. Paola del 73, Chiara del 74, due sorelle.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.
1: Allora, l'Ilaria Cenciarini con Una fata sulla luna.

0: Folle, era una fata sulla luna della Ilaria Cenciarini. Allora, accade oggi, ne ho solo 5, un po' di anni fa. Nel 1882, il 4 di settembre, Thomas Edison inaugura a New York la prima rete di illuminazione elettrica al mondo. Non esisteva, quindi la prima è stata fatta a New York da Thomas Edison il 4 settembre del 1882. Nel 1888 George Eastman registra il marchio Kodak e deposita un brevetto per la fotocamera che utilizza il rullino. Io me la ricordo le fotocamere, che quindi si stava molto attenti a fare le fotografie, perché poi svilupparle costava soldi. Oggi col cellulare potete scattare migliaia di foto e costa niente a nessuno. 1951, allora, la prima trasmissione televisiva intercontinentale in diretta va in onda da San Francisco in occasione della conferenza del trattato di pace giapponese, quindi neanche tantissimi anni fa, la prima trasmissione televisiva intercontinentale, quindi mondiale. Nel 1972 il nuotatore Mark Spitz vince la sua settima medaglia d'oro alle Olimpiadi di Monaco. Il suo record di 7 ori in un'unica edizione dei giochi rimarrà imbattuto fino al 2008, quando Michael Phelps conquisterà 8 medaglie d'oro durante le Olimpiadi di Pechino. E tutti e due con un fisico che, mamma mia. Ed infine nel 1998, il 4 di settembre, viene fondata, 28 anni fa, la società Google. Quando si dice, addirittura c'è questo nuovo termine, googlare, andare a cercare su Google quello che ci interessa. Sto guardando il Cinghia in questo momento, che lui è pronto per googlare, è lì così sulla poltrona, proprio relax assoluto, totale rilassatezza da googlamento. Bene, siamo all'ultimo vintage di oggi. Bartali è stato un grande campione di ciclismo italiano, e poi è stata una canzone sita nell'album Un gelato al limone di Paolo Conte. Io l'altra sera sono andato a mangiare il pesce in un ristorante ad Asti, che è a 100 metri dalla casa di Paolo Conte, perché lui è astigiano. Questo ragazzo del 37, che quindi quest'anno ne fa 89, all'epoca già scriveva delle canzoni, partecipava, ma non aveva avuto ancora il successo che arrivò con questo album Un gelato al limone, dove siamo nel 1979, dove dentro c'era Bartali. Sesto vintage di oggi.
1: Farà piacere un bel mazzo di rose

e l'altra c'è un silenzio che descriverti non saprei. Oh, quanta strada nei miei sandali, quanta ne avrà fatta Bartali. Quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in gita, e i francesi ci rispettano, che le balle ancora gli girano.

è tutto un complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì sono scontrose, ho forse voglia di far la pipì. E tramonta questo giorno in arancione, si gonfia di ricordi che non sai. Mi piace restar qui sullo stradone, impolverato, se tu vuoi andare vai. E vai che sto qui aspetto Bartoli, scalpitando sui miei sandali. Da quella curva spunterà quel naso triste da italiano allegro, tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano.

Allora, era l'incommensurabile Paolo Conte con Bartali, canzone del 1979, tratta dall'album Un gelato al limone. E siamo all'ultimo brano di oggi, poi all'ultimo brano della settimana praticamente. Il titolo è significativo, Samira. In questo momento la Samira Lui, che fa la trasmissione con Gerry Scotti, La ruota della fortuna, addirittura ho visto su Oggi viene considerata la fidanzata d'Italia perché sta piacendo molto, effettivamente ha un fisico che mollala, ma poi è simpatica, estroversa, ha trovato un bel connubio con Gerry, che Gerry poi è facilissimo lavorare con lui perché ti mette proprio a suo agio. Il Paolo Bagnasco non l'ha dedicata alla Samira Lui, però ha fatto una canzone che si intitola Samira, che è la canzone di conclusione di questa Canzoni senza frontiere di questa settimana.

0: ci siamo. Mentre questa fanciulla si fa per dire, che non è giovanissima, che fa le sue evoluzioni sensuali, siamo arrivati in fondo con questa Samira di Paolo Bagnasco e quindi ritorniamo alle vecchie abitudini di conclusione della settimana di Canzoni Senza Frontiere, che tra le altre cose va in onda in replica tutti i giorni a mezzanotte, così tanto per dirvelo, se qualcuno si è perso la trasmissione, a mezzanotte alle 2 c'è la replica. Per il momento vi saluto, vi auguro buon weekend, grazie Cinghia come sempre, e vi lascio con il solito consiglio, le 3 S: soldi, salute e sesso, nell'ordine che volete voi. Da Ettore Andenna, ciao, buon weekend, sigla.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, 2 sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
3: Radio Liscio Notizie.
4: Una buona domenica da Barbara Salandri. Si aprono spiragli negoziali tra Russia e Ucraina. Gli inviati americani Witkoff e Kushner attesi a Kiev per un faccia a faccia con il presidente Zelensky all'indomani dell'incontro a Mosca con il leader russo Putin. Annunciata una tregua di 72 ore, seguita però da accuse reciproche di violazioni. Sentiamo Alessandro Cisilin.
5: Per la prima volta gli inviati americani Witkoff e Kushner sono attesi oggi a Kiev per un faccia a faccia col presidente ucraino Zelensky all'indomani dell'incontro a Mosca con l'omologo russo Putin. Colloqui definiti estremamente franchi ieri dal Cremlino e la Casa Bianca parla di piani sostanziali per la pace, auspicando che gli incontri odierni col leader ucraino siano altrettanto produttivi. Annunciato inoltre una tregua di 72 ore, ma a quanto pare coinvolgerebbe solo le rispettive capitali e non è chiara la data di inizio. La stampa ucraina riferisce di 8 morti nei raid russi nelle scorse 24 ore a Zaporizhia e dall'altra parte si denunciano droni ucraini contro una raffineria nella stessa regione di Mosca. In attesa di conoscere i dettagli dei contenuti della posta in palio, sarebbero in agenda tra l'altro le future garanzie di sicurezza per i due paesi e il destino del Donbass, su cui nessuna delle parti sembra per ora arretrare.
4: Torna ad infiammarsi il fronte libanese della guerra in Medio Oriente. Almeno 4 persone, tra cui 2 donne, sono morte nel sud del paese, bersagliato da nuovi raid di Israele preceduti da un avviso di evacuazione urgente alla popolazione. Si contano anche 20 di feriti, tra cui diversi bambini, riferisce il Ministero della Salute di Beirut. Questa mattina ha distrutto anche un ospedale. La risposta delle forze di Tel Aviv è scattata ai droni lanciati di Hezbollah contro le truppe israeliane impegnate nel sud del Libano. Nella Germania, scossa dalle accuse a Mosca dopo la scoperta di un possibile attacco con droni armati allo scalo di Lipsia, urne aperte oggi nel Land della Sassonia-Anhalt, favorito il partito di ultradestra AfD. Il servizio è di Cristina Scarpa.
6: Con soli 2,2 milioni di abitanti, la Sassonia-Anhalt promette di mettere a soqquadro la politica tedesca e non solo. Per il rinnovo del Landtag, il Parlamento regionale, è infatti ampiamente favorito il partito di ultradestra Alternative für Deutschland, che potrebbe raggiungere la maggioranza assoluta. 5 anni fa aveva ottenuto poco più del 20%, ora è accreditata del 41-42% dei consensi, quasi il doppio della CDU, che crollerebbe al 22%, seguita a grande distanza dal Link, SPD e Verdi. Se l'AfD raggiungesse la maggioranza assoluta, a governare a Magdeburgo potrebbe essere dunque il suo candidato Ulrich Siegmund, 36 anni, nato pochi giorni dopo la riunificazione e popolare paladino dell'Ostalgie, la nostalgia per la Germania Est, al cui territorio apparteneva la Sassonia-Anhalt. Ma nel suo programma ci sono anche l'eliminazione dell'obbligo scolastico, classi differenziate per gli alunni disabili e per i figli dei migranti, eco della remigrazione proposta a livello livello nazionale.
4: Dalla Formula 1 alla Serie A, passando per il volley, domenica ricca di sport con tre grandi appuntamenti. Prima il Gran Premio d'Italia a Monza, poi la finale degli europei con le azzurre della pallavolo, infine il big match di campionato tra Juventus e Milan. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona domenica.

0: Amici della Peschiera, buonasera a tutti, benvenuti, facciamo un bel applauso.
1: Buonasera.
0: Siete tantissimi, grazie mille. Questa nostra prima serata, speriamo di piacervi, Speriamo, ringraziamo innanzitutto Gio Fantini, grandissimo, dov'è? Dove sei?
2: Passiamo di un bel applauso, che se lo merita.
0: Un bel applauso. Il grande Conte Spanna che ci ha fatto una pubblicità.
2: Un applauso ancora più grande per il Conte Spanna.
0: Un bel applauso. Ci ha fatto una pubblicità della miseria. Non possiamo deluderlo, eh. Allora, noi siamo l'orchestra di Oscar e Valentina. Ringraziamo gli amici di Radio Liscio che ci ascolteranno in macchina, in radio, dappertutto. Gli amici di Prima Antenna TV. E partiamo. Buonasera a tutti, buon divertimento e buon ballo.
1: Grazie.
0: Non possiamo che partire così. Rapsodia, brava. Pronti? 1, 2, 3, 4. Buonasera.

0: Oscar.
1: Per tutti voi, bravi ballerini. Un bel moderatino, eh? Vai, questa bella canzone, Rossetto e caffè. Sempre la voce di Oscar. Buonasera.
2: Ma che serata, da solo in compagnia. Quanto ho bevuto senza te. Mi lascio dietro

0: Bravi ballerini, Oscar, a tutti voi.
1: Grazie mille. Bravi, io vedo che la gente passa sotto di qua e non sa dove guardare. Sono qui.
2: È lui.
0: È lui.
1: Sono qui. Guardavano il cantante e dicevano: ma com'è che la voce va e non canta nessuno qua? Sono qui, sono qua dietro. Piano piano ero partito lì dove c'è il ragazzo nuovo. Adesso mi hanno messo qui. Svolta prossima sono dietro le tende. Non c'è più rispetto per le persone di una certa età. Non c'è più rispetto.
2: È vero.
1: E allora, signori, si va con un altro brano bellissimo di Anna Oxa, che ha segnato così la musica italiana. Un moderato begin. È tutto un attimo, dalla voce di Valentina.

0: Valentina.
1: A tutti voi, grazie. Grazie mille, bravi brava. Voi, grazie.
0: Brava,
1: grazie,
0: brava,
1: grazie,
0: brava.
1: Grazie.
0: Torniamo un po' al tradizionale allora, è un bel foxettino, lo balliamo? Comodi, comodi, dai. Cosa mi costa far

0: Ah, grazie mille, grazie, grazie, grazie. Occhio, guarda che è accaduto quello lì, eh. Allora, adesso facciamo un bel girettino di liscio, intanto che si prepara.
1: Allora, volevo presentare questo Baldo Giovani, il nostro fisarmonicista, che è veramente giovane giovane, perché ha solo 18 anni. Facciamo un grande applauso a Thomas, che se lo merita,
0: Meno male che ci sono ancora dei giovani che vengono.
1: Che si avvicinano
0: verso
1: a questo strumento particolarissimo, che è la fisarmonica. Maestro, posso andare? È un attimino che devo guardare. Devi ricordarle a memoria le canzoni, Thomas. A memoria devi ricordarle.
0: Oh, lei.
1: Prego. Si va con la mazurka.

Bravo, bravo, bravo, bravo. Fai una bella polchettina, dai. Capricciosa. Una bella polca.

Data FY 360, perché c'è l'aspetto? Ah, ok. Firenze Y360 Roma Torino, una Fiat 500 bianca targata FY360 Roma Torino da spostare. Poi una Dacia bianca per mica la tua. Una Dacia bianca da spostare targata Firenze Y130 Como Hotel. Una Dacia bianca targata FY130 Como Hotel da spostare, perché sennò lo sposta il caro Trezzi e vedete voi. Pronti maestro? Pronti col tango? Quando volete.

Thomas, l'orchestra. E bravi ballerini, eh. Allora, per chiudere il girettino di Licio ci vuole un bel valzer lento. Noi facciamo, se non il più classico, uno dei più classici. Viso d'angelo. Prego, maestro.

dedicatissima a tutti gli amici della Peschiera. Questa sera un grazie va soprattutto a voi che siete numerosi.

0: per tutti voi, facciamogli un bel applauso.
1: Grazie.
0: Brava Valentina. Ritorniamo su col ritmo. Amore bello,
2: questa è una dedica, è una dedica questa.
0: È una dedica, ci mancherebbe. Subito. Vai.

0: la miseria, grazie.
1: Non troppo, perché sennò poi ci crede, eh? Non troppo, sennò poi mi chiede più soldi. Bravo, bravino.
0: No, voi andate avanti, perché dagli applausi poi dopo viene fuori il mio stipendio, quindi mi raccomando. Vai!
2: Decido io.
0: Ecco, decide lei. Quando non deve decidere, decide lei.

0: Valentina.
1: Valentina.
2: Grazie, dedicatissima. Grazie per il video. Grazie. Vai a che tutti si va voi. Avanti.
1: Vai. Sì. Africa, il Toto.

0: Oscar, Valentina.
1: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
4: Il meteo a cura di 3bmeteo.com.
5: Ben ritrovati da Sofia Inglese di 3bmeteo. Il tempo sarà per lo più soleggiato lunedì sul nostro territorio. Salvo per un aumento dell'instabilità con dei temporali a partire dal pomeriggio sulle Alpi e sull'Appennino settentrionale. Temperature massime stabili o lieve flessione al centro-nord solo di qualche grado, valori che risulteranno ancora una volta oltre le medie stagionali di riferimento. La ventilazione in prevalenza debole, locali rinforzi solo sullo Ionio, mari che risulteranno poco mossi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di 3bmeteo.
0: Questo è un successone, noi l'abbiamo riadattata, te la faccio, non ti preoccupare, ma guarda che se non te la faccio è colpa sua, colpa sua, racconterò di noi.
6: Ci penso io a raccontare di te, Omar, tranquillo. Oh,

0: a tutti voi.
1: Grazie, l'abbiamo un po' riadattata, così. Vai, un bel ciaccio allora, e adesso insomma tocca a Valentina.

0: anche questa la sappiamo tutti, quindi la voce, mi raccomando, fuori,
1: Omar, tu nel tuo letto stanco.
0: Io?
1: Tu?
0: Io?
1: Sempre stanco sei.

siete fantastici. Allora lo balliamo il mambo? In queste parti si balla. Boh, allora dai, dai, vai, vai, vai, vai. A tutte le donne, a tutte le bimbe della peschiera di Valdendo. Da Radio Zeta.

0: campo.
1: Grazie, grazie, grazie. Poi ci torniamo naturalmente un po' a scatenarci verso la fine. Adesso torniamo alla musica normale. La voce di questa bellissima ragazza,
0: a tutti voi,
1: nonché
0: .
1: Dolcissima, non sempre, però.
2: La dolce Valentina.
1: La dolce Valentina. Questa bella canzone di...
2: La dolce Valentina sul palco, perché poi a casa...
0: A casa. Non è vero. Non
1: è un po' amara.
2: Dolce,
1: un po'
2: così, così. Via.
1: Dai, dica, dica, che canzone è?
0: Celine Dion, I Surrender.
1: I Surrender, vai.

When I watch you look at me, I think I could find a way.

0: grande applauso alla Valentina che se lo merita.
1: Grazie.
2: Brava.
1: Grazie.
2: Allora,
1: grazie mille.
2: Senti che bel applauso, senti.
1: Grazie.
2: Allora, devo ricordare un secondo. Innanzitutto devo fare tanti auguri a Pierre. Pierre, dove sei? Tanti auguri di buon compleanno, eh. E poi non so se sono arrivati o no. Comunque, buon compleanno a Pino e Katia, da Teresa e i suoi amici, Ada, Giovanni, Antonella, Rita, Antonio e tutti gli altri, eh. Tanti, tanti auguri.
1: Auguri.
2: Bene. Allora, ritorniamo a ballare. Questa bella canzone che ormai la conoscete tutti. Se non ci fossi tu.
1: A ritmo di cumbia, riprendiamo.

La voce di Valentina Straniero, grazie, per tutti gli amici. Abbiamo cambiato la postazione perché ci hanno chiesto una canzone, la devo fare con l'arnese, e allora l'ultimo dei Moicani, per tutti voi.

0: l'ultimo demo ai cani, a tutti voi, Oscar e l'orchestra.
1: Oscar, per
2: grazie
1: tutti
2: mille,
1: voi.
2: Grazie di cuore. Mi sono preso i miei 5 minuti
1: di gloria.
2: Di gloria. Adesso poi torno là, viene lui che è più bello, che c'ha meno pancia e soprattutto c'ha i capelli. Anch'io li ho, ma sono nascosti sotto la cuffia.
0: Sei sicuro?
2: Sotto sono come praticamente Elvis Presley, però li nascondo. Adesso vi faccio vedere, ci ho messo 3/4 d'ora a pettinarvi. Ecco, avete visto?
0: Sono invisibili. Signor,
2: facciamo un applauso ai calvi.
0: Sono invisibili.
2: Non quelli di cognome, proprio quelli calvi calvi, dico. Oh. Signora, sono un po' carino come Omar. Allora, vabbè, allora la rimetto o la tolgo? No, rimettila davanti alla faccia così. Così davanti alla faccia così. No, signora, andiamo avanti a ballare. Allora, si va con la cumbia? Quella là, quella bella?
1: Valentina.
2: Vai,
1: incantesimo.
2: Incantesimo. Poi facciamo ancora un girettino di liscio. Facciamo ancora 2 o 3 pezzi, poi...

0: grazie Valentina, eh.
1: A tutti voi, grazie.
0: E allora adesso grazie. Ci stringiamo stretti stretti prima di passare al girettino di liscio, che facciamo una bellissima canzone di Jimmy Fontana, eh?
2: Sì,
0: Jimmy Fontana. Il mondo. Questa è bella, eh? Questa dovete ballarla stretti stretti con la persona che amate, a cui volete bene, eh? La cantiamo tutti insieme, la balliamo. Va. Eh no, questa è lenta, maestro, questa è lenta. È lenta. È lenta, promesso, è lenta.

0: signori, Valentina,
1: Oscar, grazie mille. Grazie.
0: Grazie. Grazie. Grazie, grazie di cuore. Allora, signori, ripartiamo così, eh? Dal Foxettino, poi facciamo un giro di liscio, arriviamo fino alle 3, alle 4 di stanotte. Che ce ne frega. O no, maestro? Dico bene? Vai col Fox.

Oh, bene, bene. Dov'è la mia amica che gli piacciono i pezzi di Graziano? Intanto pigliati questo, eh. Senti che bello. Un bel moderato begin. Non vivo più. Dedicatelo alle vostre compagne, alle vostre mogli, alle vostre amanti, a tutto, tutto.

0: Grazie. Grazie, grazie, grazie. Lambertini, vuoi una di Lambertini? Porca miseria.
1: Una di Lambertini? Adesso vado qua dietro un attimo, la imparo, adesso, poi torno e la facciamo subito al volo, eh.
0: Vai una bella mazzurchetta, vai, vai, vai, vai.
1: Pronto per un giratino di Rish, signori, si va così, eh?
0: Controvento.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio. Radio Liscio.
2: Andiamo con una bella polchettina, arriva Carambola.

Ah, questo te lo ricordi, eh? È giovane, è giovane. Vuoi un tango?

Bravo, bravo, bravo, bravo. Stai lì però, stai lì che mi accompagni in questo bel tango. Alla signora che voleva il tango. Eccolo qui. Sei gelosa.

0: Ah, tutti voi.
1: La voce di Omar.
0: Grazie, grazie mille a tutti. Allora ci hanno fatto una richiesta, ci hanno chiesto carezze, questo bel valzer lento, e allora lo facciamo, eh. Eccolo qui. La discografia di Franco Bagutti. Salutiamo, se ci sta guardando, salutiamo.

0: Grazie Valentina.
1: A tutti voi, grazie.
0: Grazie mille a tutti, grazie. Questa bella canzone, un bel lento, stringetevi forte, vi dedico questa bella canzone. Un amore così grande.

0: Grazie mille a tutti, grazie, grazie, grazie. Tesoro, racconterò di noi. Un bel moderato, ritiriamo sul ritmo, vai!
1: La vado a aspettare, eh?
2: Senti che no!
1: Brava,
0: no, no, no, no, no, no, assolutamente, ci mancherebbe. Una promessa è una promessa.
1: Così rimanere di più,

0: Bravi ballerini!
1: Oscar! Oh, bene, bene, bene, bene.
0: Ok.
2: Oh, bene, bene, bene, bene. Allora, diamo un voto un po' qua. Che voto diamo? Ragazzi.
0: Ma Oscar, bravi, Valentina. Bravi!
2: Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Le! Fate un applauso a voi, Oscar e Valentina. Bravi, siete bravi però.
0: Grazie, Gio, grazie di cuore, veramente.
2: Grazie, dove sei? Buon compleanno, grazie da tutta la tua band.
1: Buon compleanno, auguri.
2: Abbiamo tanti compleanni questa sera.
1: Oh, senti che meraviglia.
2: Fate due parole, Omar. Due parole alla Peschiera da
1: ma
2: questo
1: io, guarda,
2: bel palco.
1: Ti dico la verità, non so cosa
2: sei
1: dire.
2: Sei ancora in diretta.
1: Siamo ancora in diretta. Sei... Guarda, io devo veramente... Ho pochissime parole da dire, perché devo ringraziarvi due tutti. Parole. Non mi aspettavo che fosse così pieno. Cioè, l'applauso dobbiamo farlo noi a voi. Grazie,
0: grazie
1: davvero.
0: Grazie di cuore a
1: grazie,
0: tutti voi,
1: grazie,
0: amici.
1: Grazie. Agli amici
0: grazie
1: di
0: per
1: Liscio.
0: Averci dato questa possibilità. Grazie di cuore.
1: Oscar, gli amici di Radio Liscio, gli amici di Prima Antenna TV, Joe, la Peschiera.
0: Tutti, non dimentichiamoci tutti. Il Conte.
2: Tutti,
0: il Conte Spanna, non dimentichiamo.
2: È importantissimo il Conte Spanna.
1: Dov'è?
2: Lui dall'alto del suo carnevale controlla tutto. Lui controlla. Ha messo il cilindro, mette il mantello e va.
1: Ecco.
2: Lui se ne va. Prossimo sabato arrivano i Philadelphia, una bella serata con i Philadelphia che tornano, quindi salutiamo anche.
1: Applauso anche.
2: Madera che ci sta guardando anche lui perché mi ha appena scritto, ci sta guardando in streaming.
1: Ah, bene,
2: sai
1: bene.
2: Cos'è lo streaming?
1: Streaming, sì, è la miseria, altro che streaming.
2: E poi arriva Paolo Bertoli, qui, una bella realtà di una bella orchestra, quindi diamo spazio a tutte queste novità che la Peschiera propone. E poi arrivano i grandi nomi, tornerà Pietro Galassi. Come dicevo prima in un'intervista che ho fatto, il 28 di marzo arriverà la reunion di Casadei. Quindi cosa succede? Che oltre Moreno Conficconi ci sarà Mauro Ferrara, Tassinari... E un po' tutti quelli che hanno fatto la storia di Raul Casadei. Quindi sabato 28 di marzo è un evento importantissimo che sarà soprattutto in prevendita perché sarà un evento per pochi, ecco. Mauro Ferrara che torna dopo tanti anni perché sapete che ha avuto problemi alla schiena e non cantava più. Quindi tornerà qua sul palco della Peschiera che tante volte l'ha fatto negli anni 80. Quindi un applauso anche a loro perché ci stanno sicuramente riguardando poi
1: grande
2: nelle
1: Mauro.
2: Repliche. E poi arriva il compleanno della Peschiera su aprile con Marco e il clan. Però questo ve lo dico un po' più avanti. Quindi una bella serata, bella ricca e ghiotta questo mese della Peschiera di Valdengo. Voi fate ancora una canzone, poi facciamo un po' di pausa, andiamo a mangiare un po' di pasta. Salutiamo intanto tutti gli amici di Prima Antenna, Radio
0: Ciao
2: Liscio.
0: Ciao a tutti, grazie
1: Ciao,
0: di cuore.
1: Fai un bel touch, vai.
2: Radio grazie. Liscio.
1: Grazie mille a tutti.
2: Questa sera avete anche scomodato Marco Pugno che è venuto proprio l'editore da Sanremo.
1: Noi siamo onorati.
2: Ciao Marco.
1: Onorati davvero.
2: Ricordiamoci
1: grazie,
2: sempre
1: grazie.
2: Che tutte le produzioni di Prima Antenna fanno parte e partono tutte da Radio Liscio. Quindi questa è una cosa molto importante. I social e se volete andare anche su YouTube Radio Liscio fate iscriviti e rivedete subito la puntata di stasera già da domani. Un bel applauso Oscar, Valentina e tutti voi. Ciao.
0: Grazie
2: di
0: cuore.
2: Ciao.
0: Grazie Gio.
3: Grazie mille.
1: Grazie davvero. Pronti? Dai. Ultima canzone, ci scateniamo. Dai, forza, forza, forza, forza in pista. Esibizione.

0: Grazie.
1: Signori, Valentina.
2: Grazie.
1: Volevo presentare un attimino il gruppo. Alla chitarra Michele Guagnini, alla batteria Luigi, alla fisa e alle tastiere il grande Thomas. Io, Oscar, e la dolce Valentina. Grazie. E un grazie di cuore a tutti quanti.
2: Grazie mille, davvero.
0: Grazie.

Stai ascoltando Radio Liscio, solo musica da ballo. Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Su Radio Liscio la musica è bella tutta e ogni tanto ti porta nel passato con i successi italiani di tutti i tempi.
1: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuol bene.

0: Boom.
1: Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

0: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Audi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodi, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Radio Liscio. Non c'era, c'è.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una

0: Il Meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Ben ritrovati da Sofia Inglese di 3bmeteo. Il tempo sarà per lo più soleggiato lunedì sul nostro territorio, salvo per un aumento dell'instabilità con dei temporali a partire dal pomeriggio sulle Alpi e sull'Appennino settentrionale. Temperature massime stabili o lieve flessione al centro-nord solo di qualche grado, valori che risulteranno ancora una volta oltre le medie stagionali di riferimento. La ventilazione in prevalenza debole, locali rinforzi solo sullo Ionio, mari che risulteranno poco mossi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di 3bmeteo.
0: Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Ciao bella gente, come va? Buon mercoledì 2 settembre 2026. Qui giornata che non sa neanche lei cosa fare. Non c'è un sole pazzesco, anzi sembrava nuvoloso tendente al quasi piovoso fino a mezz'ora fa. Adesso si è aperto un po' di più, anche perché appena letto la meteorologia che ci dà delle speranze. Allora dicono che da oggi verso sera, domani addirittura, riparte un caldo fastidiosissimo, ma che durerà poco. Sarà dal 10-11, in alcuni posti già dal 7, quindi già da lunedì prossimo, ma dal 10-11 di settembre cambia tutto. Arriva la pluvia, arriva la pioggia, le temperature vanno giù, insomma il caldo finalmente se ne torna in Africa. Ha finito le vacanze sull'Europa e in particolare sull'Italia, quindi dovrebbe darci un periodo. Aspetta, perché l'hai salvato. Cosa dice? Ah, ecco, riassumendo, fra il 7 e il 13 di settembre, ma quasi sicuramente dopo il 10-11 settembre, aumento della piovosità al nord e sul Tirreno. Tra il 14 e il 20 settembre, piogge superiori alla media anche al centro-sud, e tra il 21 e il 27 di settembre, su tutta Italia, piogge superiore alla media e ovviamente temperatura. Guarda come mi guarda, è lì così, che mi guarda il cinghia, interessato anche lui. Ha avuto caldo anche lui, Hai avuto caldo anche te. Non fare l'essere superiore perché hai l'aria condizionata che la manovri col telecomando. Ormai tutti abbiamo l'aria condizionata che si manovra col telecomando. Ma quando uscivi sembrava proprio di entrare in un forno. Quando aprivi la porta ti arrivava quella zaffata di aria calda. Non è stato facile. Allora, buon mercoledì 2 di settembre. Il 2 di settembre è il 245esimo giorno dell'anno, ne mancano 120 alla fine dell'anno. Oggi è San Zenone, ecco, non ho mai conosciuto nessuno che si chiamasse Zenone, ed è la giornata mondiale per la salvaguardia del colibrì. Chi è riuscito a imporre una roba di questo genere? La salvaguardia del colibrì, animale indispensabile per la vita dell'umanità. Non lo so, sono quelle giornate mondiali. Posso capire la giornata mondiale del cane, la giornata mondiale del gatto, la giornata mondiale dell'elefante, ma la giornata mondiale del colibrì? No comment, 2 di settembre. Allora, siamo a una scaletta molto bella. Dunque, la cosa che mi ha divertito molto è che ci sono due che fanno a gara per arrivare per primi a mandare il messaggio al 331-335-6565. Cioè fanno proprio, io voglio essere il primo che ti manda il messaggio, Ettore. E allora c'è il Paolo di Genova che me l'ha mandato il messaggio alle 10.35, quindi poco più di mezz'ora fa. Ciao Ettore, ciao Cinghia, vi vedo in forma, anche se Cinghia non lo vedo. Marco Sasso Cinghia, mi fate sentire la canzone Non ti ricordi di Giorgio Consolini, grazie. Questo alle 10.35, quindi 25 minuti prima che la trasmissione cominciasse. E difatti adesso il primo messaggio che è arrivato è quello del Max di Ozzano, di Bologna, che scrive: bentornati a tutti gli amici di Radio Liscio, potrei ascoltare Che calore di Pino Daniele. Tra le altre cose vanno a cercare anche delle canzoni un po' particolari che magari non sono facili né da ascoltare, a volte neanche da trovare. Allora, la prima risposta la darò al Paolo di Genova dopo il primo disco di oggi. Adesso andiamo col primo disco di oggi, che è la Elena Cammarone con te e io, Ettore Andenna, con Canzoni senza frontiere. Sono qui con te che stai ascoltando o che stai guardando su Prima Antenna o sulla network Teleantenna, con te della Elena Cammarone.

Allora era, ancora ha fatto un finale che mi è sfuggito, la Elena Cammarone con te, 11:11. Stamattina siete scatenate con i messaggi 331 335 6565. Intanto un messaggio che non avevo letto ieri, era l'ultimo che era arrivato ieri. Bentornato, faresti sentire una canzone di Consolini a una ragazza di una volta? Linda. Grazie, ma certo Linda, una ragazza di una volta, oggi una ragazza diversamente giovane, mettiamola così. E ho scelto per te il tango delle capinere di Giorgio Consolini. Siccome poi stamattina, poco più di mezz'ora fa, il Paolo di Genova mi ha chiesto anche lui una canzone di Giorgio Consolini che non ti ricordi, Paolo, accontentati del tango delle capinere, che è un classicissimo della musica italiana. Pensa che è una canzone, il tango delle capinere, che risale addirittura al 1928 e l'hanno cantata in tantissimi: Luciano Virgili, Fred Buscaglione, Giorgio Consolini, Luciano Traioli, Danilla Pizzi, la Gigliola Cinquetti, la Milva, queste me ne ricordo io, e Claudio Villa, per carità, ed è diventato un classico della canzone italiana. E allora adesso ve la faccio ascoltare, per tutti quelli che amano Giorgio Consolini, il tango delle capinere. Giorgio Consolini era un ragazzo del 1920, morto nel 2012.

Vado in Colombia, ballavo la cumbia. Era l'orchestra di Franco Bagutti, cantava Martina, e ritorniamo ai messaggi. Bentornato e buona giornata da Margherita di Genova. Ciao Margherita. Un saluto a tutti gli ascoltatori da Aldo di Fossano. Ciao Aldo. Ciao Ettore, sono Antonio della provincia di Biella. Buon ascolto a te. Ciao Ettore Cinghia, sono Dalia da Occhieppo. Per i vinili di Casa Andenna, che ne dici della premiata forneria Marconi? Grazie. Ci sto pensando. Intanto adesso sai che sto facendo la nuovissima, il 2024, l'ultima classifica fatta dalla rivista Rolling Stone, e dopodiché che ci porterà fino all'inizio, fine 2026, inizio 2027. Poi nel 2027 ancora non ho deciso cosa fare, ma tornerò probabilmente alle settimane con cantanti, gruppi speciali che non ho mai fatto. Allora, ciao Ettore Cinghia, sono Emily, ho 8 anni. Uey! Sono dalla nonna Graziella da Verniasco, buona giornata. Ciao Emily, si sta bene dalla nonna? Ieri ho avuto qui 2 nipotini, Cecilia e Edo, 4 anni e mezzo tutte e due, e tutte e due prima di andare via si sono messi a piangere che non volevano andare via da casa dei nonni. Questa è una cosa che fa infuriare i genitori, ma a me dà una soddisfazione incredibile, perché vuol dire che si trovano bene a casa dei nonni, o no? Ciao Ettore Cinghia, mi direte che sarò fissato, ma vorrei sentire una canzone di Carlos Santana. Grazie, sono Mauro di Savona. Perché sei fissato? Ti piace Santana? Chiedi Santana. Ciao Ettore, ciao Cinghia, dagli amici di Collegno in vacanza a Sestri Levante. Bella Sestri, quanti bei ricordi alle piscine dei Castelli all'epoca, quando andavamo a fare le serate. Saluti dall'Australia. Ciao Ettore, allieti con le canzoni, le mie 1-2 ore in palestra. Me la godo a ritmo di musica. A Perth, ci ascoltano in Australia, dove in questo momento ci sono 6 ore di differenza. Quindi allora, se qui sono le 11:22, là sono le 17:22, calcolando a Perth sono le 17:22, quindi l'ora giusta anche per fare palestra. Salve, volevo salutare il Punteros e Bea che si stanno per sposare. Il Punteros e Bea. No, io intanto una cosa importante ve la dico dopo la prossima canzone, adesso, perché c'è il secondo vintage di oggi che è stato chiesto da Nicola Pescarese. Lui chiede sempre questa, è fissato con l'italiano di Toto Cutugno. Tra le altre cose, una canzone che è stata scritta dal mio amico Popi Minellono, il grande Minellono, che siamo amici su Facebook, ci raccontiamo, lui mi fa vedere le ricette perché è diventato un godurioso del mangiare. A una certa età arriviamo, cosa ci resta da fare? Mangiare, a volte mangiare anche solo con gli occhi, perché certe cose non si possono mangiare per motivi fisici e di salute. Lui non si trattiene su nulla, si fa arrivare le robine particolari, i pomodorini speciali, il pesciolino speciale. No, si tratta bene il buon Cristiano Popi per gli amici Minellono. E nel 1983, con Toto Cutugno, scrisse questa canzone, l'italiano, che venne presentata al Festival di Sanremo, che quell'anno venne vinta dalla Tiziana Rivale con Sarà quel che sarà. Tiziana Rivale, tra le altre cose, che sarà al Festival della Canzone Italiana il 10 di ottobre a Luino, e mentre l'italiano arrivò quinta, ma trionfò nella speciale classifica cantanti vincenti. Insomma, al pubblico piacque moltissimo. È diventata una specie di inno dell'Italia e degli italiani in giro per il mondo. Se andate in giro per il mondo che c'è una festa di italiani da qualche parte, state tranquilli che l'italiano ve la cantano. Per Nicola Pescarese, l'italiano Toto Cutugno.

il secondo vintage di oggi, l'italiano per Nicola Pescarese di Toto Cutugno. Sapete che Cinghi ha ricominciato ad andare in giro a suonare? Non fa solo il compositore, l'autore di canzoni, è tornato in giro a suonare e io l'ho beccato in una serata molto particolare dove non suona la sua solita chitarra, no, era una serata sabato sera scorso, quindi 4 giorni fa, no? Non una vita fa, si è fatta una serata in country western. Quindi facendo tutti quelli che ballano, tutti in fila, tutti bravi, tutti coordinati. E lui cosa suonava? Ve lo faccio vedere cosa suonava.

violino, è un po', ho detto che è un po' l'istrumentista, il mio regista, ragazzi, e poi quando si tratta di western si esalta, perché ha fatto un sacco, fa un sacco di serate di questo country western, che anche quello, pur di ballare, si sta diffondendo. Va bene, allora, da Ivan a Yolanda della provincia di Sondrio. Che bella la Valtellina, ha avuto casa su a Prato Valentino, sopra Teglio, per tanti anni. Da Ivan a Yolanda c'era questa richiesta: il cielo è una coperta ricamata. Di quante volte mi sono trovato lì in piena notte a 1700 metri di altezza a guardare il cielo, perché non c'era una luce, per cui il cielo, le stelle si vedevano tutte benissimo, si vedevano le costellazioni, si vedeva l'orsa maggiore, l'orsa minore, la stella polare, anche quelle sono serate, soprattutto se non si è, se si è da soli sono belle, ma se non si è da soli sono ancora più belle, perché si chiacchiera e intanto si guarda il cielo. L'avete mai provato a fare? Provate una volta nella vita, ne vale la pena. Il cielo è una coperta ricamata, le mondine

cielo è una coperta ricamata da Ivan a Yolanda in quel di Sondrio. Erano le mondine che cantavano. No, mi era venuta una curiosità, stavo guardando l'amico che ci ascolta mentre fa ginnastica a Perth in Australia, ma l'ascolti con le cuffie, immagino, perché non credo che lì magari amino, non è che ci sono tanti italiani che stanno facendo ginnastica a Perth in Australia e ascoltano Canzoni Senza Frontiere su Radio Liscio, quindi se sei con le cuffie te l'ascolti solo tu. No, era una curiosità, perché ci sono anche quelli che infilano il jack delle casse nel telefonino e fanno ascoltare a tutti la musica italiana. Va bene, allora ciao mitico, chi è che mi scrive ciao mitico? Ettore Alcinghia, vorrei sentire Piccolo Fiore, dove vai? Ragazzi, ne trovate di incredibili, questa proprio non me la ricordo. Piccolo Fiore, dove vai? Dei Teppisti dei Sogni, da Beppe di Bordighera. Piccolo Fiore, dove vai? La conosci, Cinghia? L'hai già sentita? E io non conosco Piccolo Fiore, dove vai? Lui mi fa: come fai a non conoscere Piccolo Fiore? Non la conosco, no? Io sono umile, non sono onnisciente. Ci sono alcune che non le conosco, non me le ricordo. Ecco, possiamo anche dire magari che non me le ricordo. Una questione di età, ma dai. Ciao Ettore, vedo con dispiacere che Studio 1, canale 95, non vi trasmette più il Radio Liscio Visione. C'è qualche novità in vista che ti segue, per chi ti segue dalla Lombardia? Grazie, Silvano da Busto Arsizio. Allora, delle novità ci sono, ma mi vengono svelate col contagocce, per cui sto aspettando. Mi hanno detto che ci saranno novità importanti tra il 15 e il 19 di settembre. Per esempio, il 19 di settembre ricominciano le serate importanti alla Peschiera di Valdengo. Oh, a proposito, alla Peschiera questo sabato, quindi il 5 di settembre, sabato, ci sarà l'orchestra della Sabina Music. Ma dopo le serate pesanti ricominciano il 19 di settembre, serate che verranno trasmesse anche da Prima Antenna TV, che ci sta in questo momento trasmettendo sul canale 14 del Roberto Tagliani il 19 di settembre. Ecco, me l'ha detto in cuffia adesso il Cinghia. Il 19 di settembre ripartono le grandi serate con l'orchestra di Roberto Tagliani. Ma vi stavo dicendo, chi ci sta seguendo in Radio Liscio Visione, in questo momento Prima Antenna TV sul canale 14 del Digitale Terrestre in Piemonte e in Valle d'Aosta, e sempre Prima Antenna TV sul canale 79 del Digitale Terrestre in Liguria. Vedo che, tra le altre cose, in questi giorni, o quantomeno dopo il mese di agosto, si vede che molti sono andati in vacanza in Liguria e hanno scoperto. Abbiamo mandato in onda per tutto agosto le repliche del mese di luglio, hanno scoperto Canzoni Senza Frontiere, per cui gente che arrivava dalla Lombardia, da altre parti d'Italia, che sono andati in vacanze in Liguria: ah, Ettore, sei tornato in televisione. No, io sono tornato in radio. La televisione rintrasmette l'antenna che fa la radio. Buongiorno Ettore e Marco, un saluto a voi e a tutti gli ascoltatori, grazie per la compagnia, un saluto da me e nonna Rina di San Giorgio. Ma firmati un po' anche te, che dici sempre da saluto da me, sei l'assistente amica di Rina di San Giorgio, e mettilo il tuo nome, io lo so, ma tu mettilo quando metti il messaggio, così una citazione che è giusto fare anche a te. Oh, una canzone che mi piace molto per la grinta con la quale la affrontano, Galassia e Codazzi. Fanno a gara chi è più macio uno dell'altro, è il famoso discorso: il mio è più lungo del tuo. Stesso posto, stesse sagre.

soprattutto il mangiare, il fare soldi con il mangiare, ma non c'è un minimo di fantasia. E Franco, tutti fanno quello che viene consolidato, ma fanno la stessa roba da 20 anni, e da 20 anni funziona, riempiono la festa. Vedo qui nella mia metropoli, paesello di meno di 600 abitanti, quando fanno la festa del paese ci siamo tutti. Ma ci siamo tutti a far che cosa? A mangiare. Poi c'è anche la pista da ballo, c'è l'orchestra, c'è la radio che arriva da Canelli, mi pare, quelle parti lì, con il disc jockey che fa la musica, dove ballano soprattutto i bambini, perché sono quelli che riempiono la pista. Gli anziani, le donne vanno a ballare, gli uomini seduti a tavola guardano con dignitoso distacco. Pochissimi uomini vedo andare in pista, quelli giovani, quelli, diciamo così, i potenti stanno lì a guardare e si beano del vedere gli altri che animano la festa. Va bene, allora ritorniamo ai nostri messaggi, se riesco a rimetterlo, eccolo qua. Ecco, per esempio, una richiesta che ho appena letto, un suo messaggio, quello che manda di solito per la nonna Rina, la Flavia, perché l'assistente della nonna Rina è di San Giorgio, è la Flavia. Dillo, sei la Flavia, e scrivi sempre da me e nonna Rina, fai quella nascosta nell'angolo. Allora, l'estate sta finendo. Si fa per dire, perché dicono che l'ultima bordata di caldo arriverà da stasera, domani ancora, è l'ultima, poi non ce n'è più. I meteorologi hanno detto è l'ultima, speriamo che poi non diciate oh, è cambiato tutto all'improvviso, non ce l'aspettavamo. Avete computer che fanno miliardi di calcoli e poi sbagliate una previsione a 3 giorni, magari imbroccate quella 15 o sbagliate quella 3. Va bene, l'estate sta finendo, dei Righeira. Allora, i Righeira, Stefano Righi e Stefano Rota, l'hanno scritta loro sta canzone, è del 1985 e fu uno dei grandi tormentoni di quell'estate del 1985. I Righeira.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Grazie mille per la canzone. Ciao da Flavia la timida e nonna Rina, che appunto era la richiesta della canzone che è appena andata in onda, L'estate sta finendo, di Righeira. 11:48, allora siamo ai vinili di Casandenna. Sapete che la novità è che i nuovi vinili di Casandenna prendono in considerazione l'ultima classifica uscita nel 2024 della rivista Rolling Stone, che è la Bibbia mondiale della musica, e prenderò in considerazione le 200 delle 500 canzoni più belle di sempre. Ma per dare una possibilità, ero anche curioso anch'io di sapere, ma quali sono le ultime 10 di questa classifica delle 500 canzoni più belle di tutti i tempi? Ci sono delle canzoni veramente wow. Per esempio, quella che vi passo stamattina è la 496esima in classifica, ed è una canzone che a me all'epoca piaceva da impazzire. Quando ero a Radio Monte Carlo la passavo a tout berzang, come dicono i francesi, a tutto spiano. Era You're So di Carly Simon, Ma sei così vanitoso, una canzone del 1972 interpretata da questa ragazza del 43, quindi quest'anno anche lei fa 83 anni, Carly Simon. Ascoltate una canzone stupenda, You're So Vain, e pare che questo vanitoso fosse Warren Beatty, attore americano di cui lei si era invaghita e forse c'era stata anche una storia. Vai!

grande, grande, bravissima. Poi lei è bella, luminosa, la Carly Simon, tuttora bella, vive e e così. 1972 è stata un po' una canzone antesignana dei Blues Brothers, perché questo vestito di nero che ballava col cappello così mi ricordava un po' John Belushi, però il film è uscito 8 anni dopo, per cui questo qui nel 72 era un po' quello, è stata una prepista per i Blues Brothers. Buongiorno, sono Claudia, vorrei dedicare una canzone alla mia amica Yolanda che vi segue ogni mattina da Udine. Se è possibile, la canzone Malattia d'amore, grazie mille. E domani vediamo di mettertela, Claudia. Ciao Ettore, sei un grande, grazie, 1,87 m, sempre quello. Mi ricordo, andando un po' indietro nel tempo, ma quanto vai indietro nel tempo, quel programma che facevi nei negozi ed eri venuto al mio paese, che si chiama Costigliole di Saluzzo in provincia di Cuneo. Ciao da Gil. Il programma era L'ultimo dei cinque, ma stiamo parlando di inizio anni 70 Radio Monte Carlo, quindi poco più di 50 anni fa. Ma cos'è mezzo secolo davanti all'eternità? Allora, adesso saluto le amiche e gli amici di Permantena TV che alla fine della prima ora di Canzoni Senza Frontiere ci lasciano, ma faccio felice, strafelice, una signora di Genova, la Teresa, che è innamorata di Semino Rossi. Io le ho promesso che gliene passo uno al mese di Semino Rossi. Quindi Teresa, mi auguro che tu sia all'ascolto. Se sei all'ascolto, batti un colpo, perché sto per mandarti Bella Romantica di Semino Rossi, che ha un successo strepitoso in Austria e in Germania.

0: Perché? Se, perché? Successone incredibile. Perché Semino Rossi mi ricorda il dottor Spock di Star Trek con questa pettinatura, con i capelli così a punta? Se avesse le orecchie un pochino più larghe, aperte, un pochino più pronunciate, non mi ricorda il dottor Spock? La mano così è il saluto. No, deve prendere anche il pollice, sta provandoci anche il cinghia, ma non ci riesce. È una questione di io ho fatto allenamenti per anni, per cui din don din don din don din don din don din don. È mezzogiorno qui a Radio Liscio, la radio che non c'era che ora c'è e che è in onda con Canzoni Senza Frontiere come tutte le settimane, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13. Le novità mi hanno detto che ci saranno, non so ancora quali saranno. Comunque, dopo la bella romantica del Semino Rossi, siamo al momento dell'intervallo tra la prima e la seconda ora di Canzoni Senza Frontiere con le reclame e le news, ma...
1: Torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
4: In diretta da casa Andenna, Canzoni Senza Frontiere con Ettore Andenna.
0: Ebbene sì, sono le 12:04 del 2 settembre 2026, che è il 245esimo giorno dell'anno. Ne mancano 120 alla fine dell'anno. È San Zenone ed è la giornata mondiale per la difesa del colibrì. Deve avere un'importanza. Qualcuno che sta molto in alto ha detto: il colibrì, bisogna proteggere il colibrì. È talmente importante che l'hanno scolzitato, o proprio non avevano nient'altro da difendere oggi per la giornata mondiale. Mettiamola 2 di settembre, non sono ancora cominciate le scuole, la gente è appena tornata alle vacanze, non ci fa caso. Difendiamo il colibrì, indispensabile per la vita del mondo. Forse, non lo so, può darsi, ci sono delle qualità. Non ho approfondito, approfondite voi. Ogni tanto andate a cercare su internet perché oggi è la giornata mondiale dei colibrì e così capirete perché. Allora, pazzesco! No, non pazzesco quello di cui sto parlando. È il titolo del primo brano della seconda ora di Canzoni Senza Frontiere. Pazzesco! Ci canta la Daniela.

pazzesco, era la Daniela Cabanna. Allora, buongiorno Ettore, Semino Rossi, se non molto simile Mauro Levrini con il potere dell'amore, detto così con due M, o viceversa, Siro di Chiavere. Sì, Levrini l'ha fatta, ma dopo Semino Rossi con il suo Bella Romantica. E poi sono molto felice, grazie Ettore, hai mantenuto la promessa, ora al prossimo mese. Ma io ti ascolto sempre, un abbraccio con tanto affetto a tutti, Teresa di Genova. Hai visto Teresa, te l'avevo promesso, ti mando un Semino Rossi al mese e siamo contenti tutti e due. Oh, qui c'era un'altra richiesta che mi è stata ribadita, perché me l'aveva già fatta ieri. Oggi non contenta, la Claudia, che voleva dedicare una canzone alla sua amica Yolanda, che segue ogni mattina da Udine, se è possibile la canzone Malattia d'amore, grazie mille. Allora l'hai chiesta ieri, l'hai richiesta oggi, ma noi ieri già ti avevamo presa in considerazione. Malattia d'amore da Claudia per Yolanda di Udine. Allora, Malattia d'amore è una canzone del 1970 di Donatello che vinse la Gondola d'Argento a Venezia. E oh, io c'ero nel 1970 a Venezia. Andai con il grande capo di Radio Monte Carlo, Noël Coutisson. E perché lui, quando c'era andare a Venezia, c'era sempre, gli piaceva Venezia, arrivava con la sua pipa, gli piaceva farsi una bella mangiata di pesce e poi seguire, portava a me perché era quello di cui si fidava di più per come guidavo, diceva che guidavo meglio dei miei colleghi e quindi guidavo io e arrivavamo là con la macchina bianca e rossa con su scritto Radio Monte Carlo sulla fiancata e facevo tutte le interviste che lui mi indicava, perché mi seguiva e mi dirigeva veramente come un grande capo. Adesso faccia Omar Sharif e io andavo a intervistare Omar Sharif, Donatello che, e io andavo a intervistare Donatello, ragazzo del 47, quindi quest'anno anche lui ne fa 79, con Malattia d'amore.

era Donatello, Malattia d'amore, da Claudia per Yolanda di Udine. 1970 vince la Gondola d'argento a Venezia. 2 di settembre, i nati e i morti. Allora, il 2 di settembre oggi festeggia il suo compleanno Pippo Franco, è del 1940, quindi ne fa 85. Salma Hayek, attrice americo-messicana o messico-americana, come volete voi, oggi fa 66 anni, è del 60 anni, è del 1966, 2 di settembre. Lavanna Marchi è del 42, quindi oggi ne fa 84. Keanu Reeves, grande attore, non so se sta preparando l'ultimo John Wick, ne fa ancora uno, perché nell'ultimo sembra che lui sia morto, ma poi fanno capire che invece magari perché c'è il suo amico direttore dell'albergo che non è convinto che lui sia morto, fanno credere che lui sia morto. Comunque Keanu Reeves oggi ne fa 62, è del 1964 e non è solo un attore, è un grand'uomo, fa un sacco di beneficenza, insomma è uno molto social. Giovanni Verga, il Malavoglia, grande scrittore siciliano, ma a livello internazionale, era nato il 2 settembre del 1840. Oggi ci sono anche un bel po' di nomi importanti fra i morti. Pierre de Coubertin era nato nel 1937, l'inventore delle Olimpiadi moderne, che debuttarono nel 1896. L'importante non è vincere, ma partecipare, aveva detto. Emilio Fede è morto l'anno scorso, nel 2025, il 2 di settembre. Mikis Theodorakis, signori, io l'ho conosciuto, un personaggio strepitoso, inventore poi di quella musica che è diventato l'inno della Grecia nel mondo, Zorba il greco, il famoso Sirtaki, blam, blam, blam, che la mia collega di Giochi senza frontiere voleva insegnarmelo a tutti i costi, voleva che lo imparassi perché era bello quando facevamo le feste a casa sua in Grecia con Giochi senza frontiere, di fisso bisognava ballare il Sirtaki, la grande Daphne. E poi è morto il 2 di settembre del 1973 J.R.R. Tolkien, il Signore degli Anelli. Cioè questo che viene considerato forse il più grande scrittore e filologo e personaggio della cultura inglese del secolo scorso, non solo ha fatto, perché molti non lo leggono, l'ha letto tutto e lo adora una mia nuora Sara, che in questo momento tra le altre cose sta coltivando un nipotino nuovo che dovrebbe nascere subito dopo Natale. Sara si è letta tutto il Silmarillion. Silmarillion è un altro dei tomi, perché questo scriveva dei tomi. Signore degli Anelli sono dei libroni, la trilogia del Signore degli Anelli sono dei libroni, il film non è riuscito a mettere dentro tutto. E Tolkien, 1973, 2 di settembre. Va bene. Stanza fredda, sì, stanza fredda, io la sto mantenendo fredda grazie al perché fuori ci sono adesso 28 gradi alle 12:18. Allora 28 gradi, ma la stanza è fredda, io la tengo a 24 gradi. Non vado più sotto perché 24 gradi è già piacevole vivere con l'aria condizionata. Allora, stanza fredda, Diego Zamboni e Tonia Todisco.

Allora, malattia d'amore l'avevamo già passata. Questa era la Valle Santa della Veronica Cuneo. Siamo al momento dei vinili di Casandenna nella seconda ora di Canzoni Senza Frontiere. Allora, questa è la 495esima, vi ho detto, questa settimana vi faccio le ultime 10 delle 500 canzoni più belle di sempre, anche per una curiosità mia, volevo sapere, ma quali sono le ultime 10, quelle che sono arrivate ultime, perché rispetto alla prima classifica del 98, questa che è l'ultima del 2024, ho cambiato le giurie, cambiato un sacco di pezzi, perché sono entrati anche dei pezzi nuovi. Pensate che ne sono usciti 250 su 500 e ne sono entrati 250 nuovi, ma anche la classifica, non c'è più Bob Dylan come primo, non vi dirò mai chi è la prima, vi ho dato un indizio, la prima. Oggi, no, questo è mio figlio che mi fa una domanda di carattere medico, quindi ti rispondo fra poco, Lele, calma e gesso, lui in ospedale a Siena. Allora, il vinile di Casandenna che vi mando adesso è il 495esimo nella classifica delle 500 canzoni più belle di sempre, è del 1983, è interpretato dalla Cyndi Lauper, ed è Time After Time, sarebbe momento dopo momento, tempo dopo tempo. Ha ricevuto recensioni positive dalla critica musicale, con molti che l'hanno elogiata come una canzone d'amore solida e memorabile. Da allora è stata nominata come una delle più grandi canzoni pop di tutti i tempi da molti media, tra cui Rolling Stone, ma anche MTV la considerava molto. Insomma, allora, com'è stata in classifica? Time in classifica, prima in Canada, seconda in Irlanda, è arrivata quinta in Italia all'epoca, prima negli Stati Uniti, ovviamente, sesta in Australia, quinta in Austria, terza in Belgio, gna gna gna, avanti e avanti. Allora, The Time After Time, Cyndi Lauper, 495esima nella lista delle 500 canzoni più belle di sempre. L'ultima classifica, quella del 2024.

era Cyndi Lauper, Time After Time, 495esima nella lista delle 500 canzoni, nell'ultima più recente classifica delle canzoni più belle di tutti i tempi. Cinelandia, il cinecalendario, non è Cinelandia, è il cinecalendario. Allora, il film di oggi, 2 di settembre, abbinato alla giornata di oggi, è Fino all'ultimo respiro. È un film del 1960 di Jean-Luc Godard, con Jean-Paul Belmondo e Jeanne Seberg. Allora, Michel, giovane dal passato burrascoso, ruba un'automobile e fugge col proposito di recarsi in Italia. Giunge a Parigi, va in cerca di Patricia, una studentessa americana di cui si era innamorato, che vende il New York Herald Tribune per le strade della città, coltivando l'ambizione di diventare giornalista. Tra crimine e amore, la loro relazione si snoda in un noir nichilista e avanguardistico, fatto di tagli al montaggio repentini e ripresi quasi documentaristiche. Per questo Fino all'ultimo respiro è considerato uno degli esempi più alti della Nouvelle Vague, il movimento che si afferma negli anni 50 e che propone un nuovo modo iconoclasta e libero di fare cinema. Michel e Patricia girano per Parigi il 2 settembre 1959, giorno in cui il presidente degli Stati Uniti d'America, Dwight Eisenhower, si trovava in visita nella capitale francese e che vediamo nel film. Ecco perché il film è abbinato al 2 di settembre, perché si vede appunto il presidente americano che gira per le vie di Parigi il 2 di settembre del 1959. E questo è tutto per il cinecalendario di oggi. Non è tutto per Davide Montali, che ci stimola, ci dice, ci fa capire qual è il prossimo programma. Andremo a prenderci le stelle.

Andremo a prenderci le stelle, anche le più belle. Era Davide Montali. Quinto vintage di oggi. Bella d'estate. Cosa c'è? Poi crolla in autunno, inverno. D'estate bella, rigogliosa, abbronzata, solente, luminosa, ariosa. Bella d'estate. Una canzone di Mango, questa, che quando nacque non furono soddisfatti i due autori, che erano lo stesso Mango e Salerno. Allora, non erano contenti del testo, allora chi si rivolgono? A Lucio Dalla, gli dicono: me la metti a posto tu? Lucio Dalla, Alberto Salerno era l'altro coautore, Lucio Dalla la mette a posto e nasce questo pezzo stupendo del 1987, che quell'estate vendette più di 400.000 copie ed è diventato negli anni uno dei brani più popolari di Mango. Mango, vi ricordo che è del 54 ed è morto nel 2014, allora giovane, quindi fu uno dei brani su cui lui si appoggiò di più nella sua carriera ed è diventata un simbolo, questa bella d'estate. 1987, Mango. Oltretutto abbiamo un grande successo anche in Hit Parade. Pensate che arrivò terza in Italia, quarta in Spagna, addirittura seconda in Germania.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo.

Alessio Medeo. Accade oggi, un 2 di settembre di qualche anno fa. Per esempio, nel 1600 e... aspetta, quanto è lungo qui? 66, 1666, il 2 di settembre ci fu il grande incendio di Londra. A Londra scoppia un grande incendio nella casa, da dove parte questo incendio? Dalla casa del panettiere del re, di re Carlo II d'Inghilterra, a Pudding Lane, nei pressi del London Bridge. L'incendio divampa per 3 giorni, distruggendo 10.000 case, tra cui la cattedrale di San Paolo, ma risulta che, dato anche gli ampi spazi che c'erano attorno, solo 16 persone vi abbiano perso la vita. Nel 1882, a Filadelfia, il fotografo William Nicholson Jennings riesce il 2 di settembre a fotografare per la prima volta un fulmine. Secondo me ha lasciato la macchina fotografica aperta fino a quando non è venuto giù il fulmine, perché non ce lo vedo uno che ha il riflesso oppure botta di sedere. Nel 1945, la Seconda Guerra Mondiale, la resa finale, il 2 di settembre, ed ufficiale dell'impero giapponese, presentata da una delegazione guidata da Mamuro Shigemitsu, viene accettata dal generale Douglas MacArthur e dall'ammiraglio Chester Nimitz a bordo della nave da guerra Missouri nella baia di Tokyo, ponendo fine alla guerra. In Giappone comunque il 15 di agosto viene riconosciuto come la data finale della guerra del Pacifico, cioè per i giapponesi il 15 d'agosto, ma la data vera della resa fu il 2 di settembre. Ed infine 1963, viene fondata la McLaren, la Bruce McLaren Motor Racing. Oggi abbiamo due piloti, Norris e Piastri, che sono sulla McLaren, che tanto bene sta facendo. Vediamo adesso al Gran Premio di Monza come va a finire, perché dicono che le McLaren sono migliorate molto, ma la Ferrari arriverà con il motore migliorato, anche la Mercedes pare che abbia migliorato il motore, e poi la pista di Monza è sempre

una cartina di tornasole di come sarà la fine della stagione. Staremo a vedere domenica. E 1987 è l'ultima. Inizia, ah, ma questo è stato geniale, inizia a Mosca il 2 di settembre del 1987 il processo del 19enne pilota tedesco Matthias Rust, che atterrò con il suo Cessna sulla Piazza Rossa nel maggio del 1987. Il Cessna è un aereo facilissimo da pilotare, lo so pilotare anch'io, e lui con questo suo aeroplanino ad ala alta atterrò sulla Piazza Rossa subito. Ma come, già ci atterra un aeroplanino? E se fosse stato un F-105 o un F-35, i russi si incavolarono e si preoccuparono molto, lo arrestarono, poi lo processarono, poi vabbè, alla fine è tornato a casa. Però fu un gestone, 19 anni ragazzo, grande. Allora siamo alle 51, mandami Eugenio Finardi. Avevi già preparato Matteo Tarantino? Vabbè, dai, Matteo Tarantino, va bene Matteo Tarantino, per carità. Dolce Italia, cosa vuoi mandare? Deciditi, deciditi. Oi, che calor. L'ha scritta all'inizio di quest'estate il Matteo Tarantino e oggi ce la suona. Oi, che calor.

Oi, che calor, ma il calor non gli veniva per il caldo che c'era fuori, ma per quella che gli zompava attorno, che gli ballava attorno, perché era una notevole, se l'è scelta bene stavolta il Matteo Tarantino. Allora, ultimo vintage di oggi, conclude la trasmissione, quanto dura? 3:36, sono le 55, devo arrivare fino alle 59:45, cioè nel momento in cui io devo salutare, perché anche quelli della televisione possono staccare rimanendo sincronizzati con tutte quelle che sono le necessità pubblicitarie di programmazione eccetera, sono le 59, le 12:59:45, quindi faccio in tempo ad annunciarvi questo Dolce Italia, che è un album di Eugenio Finardi pubblicato nel 1987, il cui title track, il brano Locomotiva, era quello che dava poi il titolo a tutto l'album, perché il brano Locomotiva si intitolava appunto Dolce Italia, che Eugenio Finardi la scrisse mentre si trovava in Massachusetts, a Boston, in visita ai propri genitori con la propria figlioletta nata da poco, per fargliela conoscere. Eugenio Finardi, Dolce Italia, 1987. Vai! Ultimo brano di oggi.

0: stiamo vivendo in cinghia Dio un dramma imperscrutabile, come dicono quelli bravi, imperscrutabile. Perché il mio orologio, che dovrebbe essere collegato con internet, è indietro di 3 secondi e non si aggiorna? No, perché 3 secondi sono importanti. Se io ritardo di 3 secondi nell'annuncio finale, vengo tagliato brutalmente mentre sto parlando, e non si deve fare. Vabbè, ci ragioneremo adesso alla fine della trasmissione. Ciao a tutti e a tutti da Ettore Andenna, ciao Cinghia, grazie. Domani alle 11, giovedì, ok? Pronti? Bene, sigla!
1: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.